Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Subtitles ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mezzo al cammino, se tu stai da solo, la pioggia che piove, le nuvole in volo. In mezzo al cammino, se tu stai da solo, la pioggia che cade dal buio del tuono. In mezzo al cammino, se tu stai da solo, incontri qualcuno, diventa più buono.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

watching.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start. Ascoltaci su TuneIn.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza,

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

Stiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Le passarelle.
1: La domenica con le pasterelle.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
3: Finalmente buongiorno, oh. Buongiorno detto e fatto perché siamo in diretta, ragazzi.
2: Sì, esatto.
3: Quindi Paolo Ferri, siamo in diretta, l'ho detto così perché tanto ci disturberà con i suoi messaggi, perché figurati se sta lavorando.
2: Siamo in diretta, e come la testimoniamo questa diretta? Che cosa? Nessun Sinner, nessuna...
3: Sinner gioca oggi, quindi...
2: Nessuna cosa nella notte?
3: Nessuna cosa nella notte, te che cosa... Io voglio dire che cosa hai fatto nella notte... Non lo so,
2: nulla.
3: Niente nella notte, né un attentato a Trump, niente che ci abbia sollevato il morale. Purtroppo è venuto a mancare Alex Zanardi ieri, e quindi Marco ride perché ha detto la devi dire per forza.
2: No, il morto del giorno funziona, ci uniamo al cordoglio. Per la famiglia Zanardi. Devi sapere che nello stesso momento in cui Alex Zanardi è morto, più o meno un 30 stand-up comedian in Italia hanno avuto una sonora erezione.
3: Infatti,
2: per questo
3: è stato ci ha regalato tante battute. L'ultima l'ha regalata la moglie perché dichiarazione
2: perché
3: al Corriere della Sera, insomma, ringraziava tutti per la vicinanza con questa frase: signora Daniela, io non so, un pezzo di Alex è in ognuno di noi. Io, signora Daniela...
2: O a casa propria, insomma.
3: Io, vabbè, ringraziamo Alex Zanardi per essere stato qui con noi, averci infuso tanta, tanta energia, tanta voglia di vivere, per quanto è stato con noi, è stato un esempio molto positivo, di resilienza, come si dice. E quindi...
2: Vediamo anche un retroscena del fatto che Giulia voleva mettere una canzone per ricordare Zanardi e io ho proposto Ma le gambe.
3: Quindi abbiamo detto anche no, vabbè. Tanto la stand-up italiana camperà su questa notizia,
2: era comunque
3: molto più di Zanardi.
2: Era comunque uno spiritoso Zanardi.
3: Sì, sì.
2: L'avrebbe presa con filosofia.
3: Posso svelare un retroscena tanto per
2: era
3: fare chiacchiera?
2: Esatto.
3: Un retroscena mentre aspettiamo Federica Di Pardo, che dovrebbe raggiungerci a breve se non è il traffico francavillese. E conosco un autore di una trasmissione che ha avuto ospite Alex Zanardi e doveva fare una gag a proposito di un mago che segava le gambe e la cosa non riusciva con Alex Zanardi, che l'ha raccontato insomma allo staff di Zanardi questa proposta di fare questo finto numero di magia con il mago che segava le gambe a Zanardi, e lo staff ha storto il naso dicendo non mi sembra molto di buon gusto. È venuto all'orecchio questa cosa ad Alex Zanardi stesso e è scoppiato a ridere dicendo ma no, facciamolo assolutamente, è una cosa fichissima, trovatemi un paio di gambe che mi presto assolutamente. Quindi era anche una persona molto spiritosa, più dello staff che lo circondava, e si prestava insomma a queste gag, quindi lo ricordiamo con divertimento dall'astuto.
2: Vabbè, apposta.
3: Mi faceva piacere. Ma Marco sta scrivendo già una decina di battute su questa cosa. Suo pezzo di stand up.
2: In realtà, sai che avevo inserito proprio in uno degli ultimi pezzi che avevo provato.
3: Dobbiamo aspettare che schiatta Bebe Vio per avere un secondo.
2: Avevo inserito effettivamente una battuta su Zanardi, che paradossalmente adesso non posso fare più perché poi risulta vecchia.
3: Esatto.
2: Perché parlavo dello Zanardi vivo, quindi
3: quindi
2: è sempre difficile scrivere sull'attualità o scrivere di cose che succedono.
3: Cogliere l'attimo, esatto. E quindi diciamo che puoi riciclarla su Bebe Vio.
2: Vediamo un po'. Noi siamo sempre in attesa di Federica, quindi non possiamo far partire la
3: rassegna stampa. Però insomma diciamo che Marco ci ha avuto un sabato sera friccicarello perché ha visto il wrestling.
2: Il wrestling si fa la notte tra il venerdì e il sabato. Non tra il sabato e la domenica, è solo quando ci sono gli eventi particolari.
3: Non c'erano eventi particolari.
2: No, era una classe.

0: classica puntata di SmackDown.
1: SmackDown, io non riesco proprio a capire.
0: Che arriverà in Italia, tra l'altro, il 31 maggio.
1: Che abbiamo detto, commentato dal nostro amico Sandro Canori, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E io che non riesco a capire questa cosa. Però sto guardando LOL.
0: No.
1: Non so, ecco, io ho avuto lo spoiler del vincitore, porca miseria.
0: Ah, io no, io invece ho visto tutte le puntate. Tra l'altro, ecco, proprio su questa cosa l'ho recuperato LOL tranne l'ultima puntata.
1: Guarda, a me l'hanno spoilerato,
0: non so chi
1: su
0: ha vinto.
1: Facebook, il Facebook dei vecchi che non sanno che non si spoilera.
0: No, dicevo, l'ho recuperato LOL. Effettivamente, dai, ci sono stati dei momenti.
1: Sì, ma ci sono state edizioni anche peggiori.
0: Sì, vero, vero. Sicuramente sono state edizioni peggiori. Effettivamente LOL di quest'anno c'ha qualcosina in più. Probabilmente è dovuto al fatto che hanno finito i nomi importanti.
1: Okay.
0: Cioè, nel senso, fondamentalmente alla fine di gente un po' più conosciuta quest'anno, forse c'erano un paio di persone, due o tre persone, insomma. Quindi questa cosa qui ha dato una spinta in più al fatto che le nuove generazioni e le nuove leve, diciamo, comiche trovano altri modi per far ridere, altre cose diverse.
1: Allora,
0: anche
1: nuove
0: se
1: leve
0: per me
1: comiche,
0: comunque
1: Giovanni Esposito, Barbara Foria
0: Paola
1: Minaccioni non sono proprio nuove.
0: Vabbè, parlo degli UFO 02,
1: sì,
0: di Yoko Yamada, di Valentina Barbieri, insomma,
1: questi
0: tutti questi
1: sì, sono le nuove generazioni.
0: Anche se per me comunque finora, perché non ho visto ancora l'ultima puntata, il mio momento preferito di LOL è stato
1: Johnny Esposito. No,
0: Mandelli che fa gli Oasis.
1: Ah, sì. Guarda, non è stato capito, secondo me, però è stato molto...
0: cosa, io ogni tanto ci ripenso.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: è
0: lì.
1: Vero, Mandelli fa gli Oasis. Bellissimo,
0: bellissimo.
1: Notevole, notevole. Però...
0: anche Esposito che fa
1: mamma mia, Andreotti e la Perego da solo.
0: Molto bello.
1: Bellissimo, recuperatelo se vi capita.
0: E devo dire che a rispetto di altre edizioni e di altri stand-up comedian che hanno partecipato negli anni, quest'anno Yoko Yamada si sta facendo più notare e soprattutto è ben inserita nelle dinamiche del gioco. Io mi aspettavo, ad esempio, l'edizione con Ciacci, me l'aspettavo molto più sul pezzo, perché comunque Ciacci è uno
1: che fa
0: show, e in effetti invece però nella trasmissione non ha dato più di tanto. Invece Yamada per la prima volta quest'anno è una che è riuscita a sbucare fuori, insomma, e non fare la solita figura di melma che fanno
1: il stand-up comedian.
0: Esatto.
1: Io sono sempre un'ammiratrice tantissimo, che non gareggia, però fa il disturbatore di Federico Basso, secondo me uno dei comici veramente più sottovalutati.
0: Beh, sì, la gag di Amazon della cosa è molto molto bella.
1: A me piace veramente tanto e spero di riuscire a vederlo un giorno dal vivo, perché, ripeto, è molto sottovalutato, ma è bravissimo, secondo me. C'ha questo aplomb inglese che mi ricorda certe volte un Raimondo Vianello, per dire. La vedo un po' che fa queste battute.
0: Sì, è vero, c'ha un po' quell'idea.
1: Questa idea di umorismo, anche un po' black certe volte, così, però detto con anche con serietà. Certo, dice delle cose anche con serietà, mi fanno molto ridere. Posso consigliare una trasmissione? Mentre aspettiamo Federica, che sta parcheggiando, hanno detto, quindi è in arrivo, possiamo partire tra un po' con la rubrica delle notizie. E volevo consigliare una trasmissione che è Comedy Match, quello che fa il giovedì con Katia Follesa,
0: sì,
1: dove ci sono altri comici, però ci sta anche Federico Basso, cioè adesso Deborah Villa, Angelo Pisani, Andrea Pisani, non sono parenti, che si sfidano su gare di improvvisazione. Ecco, una cosa su cui sono molto carente è l'improvvisazione, non so improvvisare nulla. Loro sono veramente, veramente bravi, e si vede che certe volte, quando non gli riescono le cose, che è veramente improvvisato, non provano le cose prima e si trovano in quel momento a dover fare delle gag assolutamente all'impronta, e là si vede tutto il mestiere. E ci sono trovate che fanno veramente, veramente ridere. Mi sembra si faccia o il mercoledì o il giovedì sera su La 9. Quindi guardatelo, perché è veramente uno spettacolo nuovo, fresco, improvvisato, che non è mai uguale una puntata all'altra. Ecco la Federica Di Pardo!
0: E tra
1: giovanissima, look young, sembra una posteggiatrice.
2: No, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. che è quello che dico sempre ai miei genitori, e non parlo di orario ovviamente. E una posteggiatrice,
1: mi piace il look da, cioè, dottore, venga venga, sarà il cappellino, il chiesasole e la tracolla. Mi piace tantissimo.
2: Dottore, dottore, venga venga, qui c'è un posto abbastanza grande per il suo SUV immaginario.
1: Bellissima, comunque vabbè,
2: mi incuffio.
1: Ok, ho avuto paura un attimo.
0: Su, sì, su Mink. Allora, mentre a questo punto, ciao, Federica si incuffia, io faccio partire la sigla della rassegna.

0: Ed eccoci con la nostra rassegna stampa di giornata.
1: Posso dire che ho perso un po' di puntate, purtroppo, per cause di forza maggiore. Mi era proprio mancata questa splendida sigla frizzante.
0: E anni 80. Allora, rassegna del giorno. Appunto, le notizie più strane scovate personalmente sul web. Allora, già. Vai Federica.
1: Inizio io.
0: Inizia tu, vai.
1: Allora, io vorrei iniziare da questa perché mi ha fatto provare un sacco di invidia. Tanta invidia, perché avrei voluto che fosse successo a me. Che cosa direte voi? Comprare una cassaforte usata, sai, su quei siti tipo subito.it, a soli 15 euro e scoprire a un certo punto, ma neanche proprio subito, dopo un po', che all'interno della suddetta cassaforte c'era uno scompartimento segreto. E rullo di tamburi, nello scompartimento segreto cosa c'era secondo voi?
2: I sordi.
1: Più o meno.
2: Un lingotto
1: d'oro. Benissimo. Del valore di circa 32.000 euro.
2: Wow.
1: Questo è successo in Germania, in un paese che non starò qui a pronunciare male.
0: Trotzberg.
2: Hai fatto tedesco? Non ti ricordavo tedesco?
1: No, ho fatto qualche lezione pure di tedesco. Però no, io ho fatto China.
2: Io ho studiato tedesco.
0: Ich kann sprechen Deutsch sehr gut.
2: Mamma mia, ma quante ne sa Marco Palma?
1: Tantissimo. Una più del diavolo. Se non fosse che il diavolo è proprio lui. E insomma, quindi il signore in questione ha trovato questo lingotto e è stato però molto molto onesto, molto molto fesso, e ha contattato le autorità locali, che sono riuscite a risalire al proprietario della...
2: Proprio tedesco questo qua,
1: Cioè riuscire a risalire, che poi lui l'aveva comprata da uno, quindi bastava chiamare, senti scusa, però sai, metti che quello poi diceva sì il lingotto mio non era vero. Insomma, alla fine viene fuori che la cassaforte era del nonno di questa persona che l'aveva venduta. Novantenne.
2: Oro ebreo.
1: Oro ebrava. Aveva ancora un odore di camera gas. E il nonno non ricordava neanche lui che ci fosse uno scomparto segreto. Sai quando...
0: Senti, nonno, 90 anni.
1: Ma ragazzi, ma io una volta ho perso dentro casa, tanti anni fa, quindi ero ancora molto giovane, con una memoria che doveva essere di ferro. Io ho perso una pochettina al cui interno c'era... una sostanza illegale, a quello posso dire. Ma light, ovviamente.
0: Vabbè, si può dire.
1: Si può dire un pochino di erbettina medica. E non è mai uscita fuori quella. All'interno della mia casa, con i miei genitori, mia sorella e i miei fratelli. Da quel giorno non mi fido più di nessuno di loro.
2: Secondo me i tuoi fratelli hanno fatto festa.
1: Ma poi era all'interno di una piccola
0: pochettina. Se io l'avessi trovata, forse non te l'avrei ridato.
1: Ma neanche due paroline, ero così giovane, avrò avuto 18 anni, capito?
0: Vabbè, uno dice, vabbè, meglio.
1: Vabbè, maledetti. E insomma, quindi questo. Poi insomma, quindi il proprietario è venuto fuori, hanno parlato amichevolmente, ma adesso dovranno accordarsi privatamente su come gestire la questione oro.
2: Ma voi
1: oro.
2: Avreste avvertito le autorità?
0: Esatto, ditecelo.
1: Ma neanche per... niente.
0: Diteci se l'avreste fatto. Dove ce lo possono dire?
1: Al 378-06-75502.
0: Mandateci un messaggio e diteci se voi siete delle persone oneste, ma io dubito. Allora, andiamo con la seconda notizia di giornata. Io vi porto dall'altra parte del mondo, nello specifico a Singapore.
1: Dove a Silvi.
2: Singapore.
0: Che è un po' dall'altra parte del mondo. Sì, che è un po' la Silvi, diciamo, la Singapore.
1: La Singapore d'Abruzzo.
0: Esatto. E siamo a Singapore e c'è il protagonista di questa storia, un ragazzo francese di 18 anni.
1: Era un ragazzo
0: anni.
1: Che come me?
0: Un giovane ragazzo che si chiama Didier Gaspard Owen Maximilien.
1: Ok, sempre okay. Perché... Marco ha fatto il tedesco, non c'entra un cazzo in questo caso, però
0: ho studiato anche francese.
2: Anche francese.
1: Ah, ma quello mi whip mossi.
2: Marco conosce tutte le lingue.
1: Non parliamo di quelle che si parlano.
0: Allora, questo ragazzo stava prendendo un succo d'arancia al distributore, perché ho scoperto che a Singapore ci sono i distributori di succo d'arancia.
1: Ah,
0: che, cioè, che, ti, ti fanno la spremuta live.
2: Ma anche in Olanda.
1: Vedi? Ma c'è anche... una manina che fa così proprio.
0: Esatto, c'è un...
2: Anche in Olanda
0: c'è
2: puoi
0: un
2: mettere
0: singaporese
2: le arance dentro.
0: Dentro
2: questo macchinario che fanno tutto lui e poi ti esce.
0: Ma le devi mettere tu le arance?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah no, questo invece fa, no, c'ha già le arance dentro.
2: Al supermercato metti quante arance vuoi e metti questa bottiglia, prendi quelle trasparenti del latte, sì, così. E ti fa il succo da portare a casa, te lo prezzo. Oppure se vuoi un bicchiere solo, c'è il bicchiere, c'è il bottiglione.
1: Che cosa io, che io non sfrutterei mai, perché non mi piace il succo d'arancia. Ma vabbè, andiamo avanti.
0: Comunque questo ragazzo ha preso il succo d'arancia e si è fatto questo video mentre stava prendendo il succo d'arancia, facendo una piccola bravata. Praticamente ha preso una delle cannucce dal dispenser dove c'erano le cannucce, l'ha leccata e l'ha rimessa nel...
2: Dai, che nel schifo.
0: Vabbè, ho capito, era 18 anni.
2: Lo so, un coglione.
0: Due cacate, insomma. Tutto questo è avvenuto il 12 marzo. Solo che è successo
1: il 12
0: che...
1: marzo! No, no, scusate.
0: Che poco dopo più di un mese, esattamente il 24 marzo, il ragazzo è stato accusato formalmente di...
2: tentata strage.
0: Vandalismo.
2: Ah, io pensavo, visto che comunque i batteri fanno il loro lavoro, tentata strage.
0: No, no, vandalismo perché... allora, a Singapore ci sono delle regole molto precise riguardo l'igiene, quindi
2: beh,
0: tipo...
2: se è il raffreddore ti metti la mascherina solo, esatto, per il raffreddore, quindi
0: tipo, ad esempio, non si possono masticare gomme in pubblico, non, ci sono sanzioni pesanti tipo per chi getta i rifiuti a terra, e il reato di danneggiamento, come in questo caso che è stato accusato il ragazzo, è punito fino a 2 anni di reclusione.
2: Fanno benissimo,
1: però...
2: fanno benissimo.
0: Quindi lui potrebbe andare in carcere per 2 anni e le autorità, insomma, l'hanno avvertito di questa indagine. Lui rimane sotto osservazione, ma potrà recarsi dal 2 al 25 maggio, quindi ci siamo già in questi giorni, ieri è partito a Manila perché andava a fare una gita nelle Filippine. Ma il 29 maggio dovrà essere a Singapore per comparire in tribunale. C'è un...
1: addirittura.
0: Sì, sì, sì.
2: Fatto benissimo.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Mi ha sbloccato un nuovo incubo.
1: Io infatti le cannucce non le uso neanche nei bar. Non
0: e tra l'altro
1: schifo.
0: La società che distribuisce il... cioè, responsabile della distribuzione dei succhi, ha sostituito tutte e 500 le cannucce presenti all'interno del distributore.
2: Adesso io non berrò mai più niente che non sia una cannuccia
0: sigillata. Esatto, sta valutando cambiare appunto con cannucce sigillate singolarmente. Vai Federica.
1: Allora, io ovviamente la mia quota animale non poteva mancare anche oggi e quindi ho scelto di parlarvi di una cosa accaduta qui in Campania, a Pompei nello specifico, dove due turiste americane, texane nello specifico, si sono recate in un ristorante, in un noto ristorante di pesce, e hanno deciso di acquistare tutti gli astici che si trovavano all'interno della vasca, no?
0: Una scorpacciata.
1: Con lo strano, a mio avviso, benestare del proprietario, che ha detto ok, va bene, compratevi tutti gli astici, tanto a me che cazzo me ne frega a me. E per fare che cosa, direte voi? Un bel brodetto per 50 soldati americani? No! Per usarli,
0: uno spaghetto all'astice.
1: Per usarli, esatto, per usarli come per fare le corse degli astici al posto dei conigli e dei cavalli e scommettere.
2: Oppure al castello delle cerimonie.
1: Brava.
2: Per fare la pasta all'astrice, come ha detto una sposa una volta lì dal boss delle cerimonie.
1: Oppure per appenderli al posto delle palline dell'albero di Natale. No, no, per liberarli tutti in mare
2: e condannarli a morte certa.
1: Esattamente, lì volevo giungere, perché ovviamente la questione è duplice in realtà, perché oltre al fatto che quelle povere bestie sicuramente a causa dello shock termico dopo pochissimo sono crepate, ma è illegale chiaramente, perché non è una specie autoctona, ma sì, una specie aliena, quindi il rischio è che possa danneggiare l'ecosistema del mare mediterraneo, e quindi le due signore ora rischiano molto, perché poi hanno fatto un video in cui hanno ripreso tutto, ringraziato il proprietario del ristorante, sì, eccetera. Sì. E come ricordo volevano tenere appunto questo video, che invece le porterà dritte dritte in tribunale e rischiano da una bella multa salata addirittura a qualche periodo di reclusione.
0: Io immagino tra l'altro questi astici che invece, capito, vanno lì in mare, adesso si riprodurranno tra di loro, diventeranno una grande colonia.
1: Come
0: di
1: la
0: astici.
1: Puntata dei Simpson dove Bart, esatto, porta una rana in
0: gli
1: Australia.
0: Gli astici però napoletani.
1: No, io me li immagino, siccome sono abituati, un po' come Madagascar, sono abituati al comfort di una vasca. Ma come fredda quest'acqua?
2: Loro vogliono tornare assolutamente al ristorante.
0: Vasca, sì.
1: Capito? Vogliono morire belli bolliti, poverini, però.
2: Una prece per gli astrici.
1: Anch'io ho pensato tante volte di fare una cosa del genere, ma poi intanto perché sono povera non potrei mai comprarne uno, figurati. Però, insomma.
2: Ma ricorda la notizia della squadra spagnola in Cina che al ristorante si è vista recapitare un cane dal proprietario dicendo che sarebbe stato il piatto cucinato.
1: Ah, vero?
2: Sì. E insomma la squadra spagnola l'ha comprato questo cane, è diventato la mascotte della squadra e se lo sono riportato in Spagna.
1: Beh sì.
0: E io vado con l'ultima notizia della nostra rassegna di oggi. Torniamo in Oriente, questa volta ci spostiamo dal Singapore al Giappone, dove Wataru Takeuchi, un signore giapponese, un uomo di Tokyo, è stato condannato in tribunale perché spoilerava film e serie TV.
2: Guarda, fatto allora, dopo le turiste, io avrei messo veramente in galera pure questo, è quello che leccava le cannucce.
1: Ma oggi bel trio carcerato, giustamente carcerato.
0: Praticamente cosa è successo? Che quest'uomo gestiva un sito dove parlava insomma di film e serie TV, però lo faceva proprio con il gusto dello spoiler. Andava lì e ti rivelava tutta quanta la trama, tutte quante le cose. E il tribunale di Tokyo ha equiparato questa cosa alla violazione del copyright. Perché tu stai utilizzando appunto una proprietà senza il fine originale della proprietà, e quindi sì, è stato condannato a 18 mesi di reclusione.
1: Ah, addirittura.
0: Quasi due, certo, un anno e mezzo di carcere.
1: Devono avere un sacco
0: è
1: di
0: un
1: posto
0: po' tanto,
1: libero.
2: Io gli avrei cavato anche gli occhi.
1: Ma no, ma gli tagli la lingua, legge del taglione.
2: E gli cavi gli occhi, così non può guardare. Forse la lingua risolvevi anche senza cavargli gli occhi. Però poteva scrivere, quindi gli cavi pure gli occhi.
0: Va bene.
2: Meno male che non sono il ministro della giustizia.
1: No, ma Giappone, dico, ma hanno tutto sto spazio nelle carceri. Cioè, qua
0: cosa vuoi che succeda in Giappone?
1: Hai ragione anche tu.
2: È vero. In Giappone puoi lasciare il portafoglio sul tavolino di un bar e ritrovarlo dopo un'ora che sei tornata.
0: Con più soldi.
1: Esatto, nel mio caso sicuramente, perché uno se lo apre fa veramente povera ragazza.
2: Ci mettono i soldi dentro.
0: Va bene, allora io direi di andare ad ascoltare il nostro primo brano di giornata e poi rientriamo in studio.

0: ed era Regard di Monroe.
1: Se io faccio così sembro Emma Soccolma, perché già non c'ho la voce,
2: è vero, è vero.
1: Sempre più Emma.
0: Sì, Regard di Monroe, che è canzone partecipante quest'anno all'Eurovision 2026,
2: rappresentante della Francia al settantesima edizione dell'Eurovision, l'edizione più controversa con tante defezioni.
0: Esatto, e questa canzone è messa bene.
2: È messa
0: insomma,
2: bene.
0: È quotata.
2: Bene. Vabbè, poi ne parleremo delle, esatto, delle altre sì, prossime sì, quotazioni. Sì. Si avvicina a grandi passi. Il 12 maggio ci sarà insomma l'esordio dell'Eurovision. 12, 16 e 18, giusto? 12, 14 e 16, scusami. 12, 14 e 16
0: sì.
2: Saranno le tre date dell'Eurovision. Finisce sì. Tutto conclusione sabato 16. Inizio. Il 14, siamo proprio 12. Perché ragazzi fate
1: sto
2: dire
1: controllando me infatti. Ma no, ma non sapevamo che
2: sono gli scalcuni.
0: Cioè io ti stavo guardando, cioè mi piaceva.
2: No, che poi ce l'ho scritto qua, quindi
1: bastava vedendo... leggere, ma va bene.
0: Ti stavo vedendo annaspare, sembra quasi che stavi affogando.
2: Con sadismo mi stavi vedendo annaspare.
0: Sì, mi piaceva questa cosa.
2: Ho detto settantesima edizione, ho detto le date, ma mi sta confondendo il cervello. E sono 35 paesi partecipanti, tra sì. Cui i ritorni, perché adesso devono raccogliere tutta la gente che se n'è andata, i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania.
0: Che tanta gioia ci hanno dato negli anni precedenti.
2: Quindi la quotazione trash.
0: Sì, a me piace molto il blocco est-europeo dell'Eurovision, perché ci regala sempre delle piccole perle.
2: Novità nell'Eurovision, la green room.
0: La green pin.
2: La green room.
0: Quella di Masterchef. No.
2: La green room.
1: Cos'è la green room?
2: È quest'area dove gli artisti attendono i risultati. E quest'anno invece di insomma essere nel pubblico così
0: li hanno confinati in un punto.
2: Allora la green room sarà trasformata in un autentico caffè viennese dove verrà servita la sacre torte, cioè praticamente tutti gli stereotipi
1: perfetto
2: viennesi.
1: Ma in realtà saranno solo proiettati, perché è tipo la green come si chiama quello del
0: green screen.
2: Quindi verrà omaggiata la cultura dei caffè viennesi, che sono riconosciute, io non lo sapevo, come patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale dell'UNESCO, come la cucina italiana, patrimonio immateriale. E quindi per l'Italia ci sarà sempre Salda Vinci, che in quest'anno potevamo...
0: Che si porta il caffè da casa, perché dicevo caffè Napoli.
2: Esatto, tra i tanti stereotipi che Salda Vinci porta con sé...
0: Una moca. No, la moca, la napoletana, quella che si gira...
1: Sì, che comunque produce dei suoni più gradevoli della sua voce. Va bene.
2: Salda Vinci protagonista di una brutta figura questa settimana, perché non tanto nell'intervista a Belve dove si è trattenuto con la Fagnani, insomma si è mosso abbastanza bene, ma ha sbracato in un'altra intervista radiofonica confidando che lui e la moglie hanno avuto un momento di crisi quando erano fidanzati e si sono anche lasciati per un periodo, perché la moglie amava indossare la minigonna e lui, da bravo masculo, questa cosa non l'ha sopportata e ha detto o me o la minigonna, perché vestita come una bottana.
1: L'ha pure raccontato.
2: Sì, non ci va in giro. E questo...
0: E la moglie ha detto ok, la minigonna.
2: Esatto, quindi sono lasciati per un periodo, dopodiché sono tornati insieme, però questo non ha fatto bene a Salda Vinci, perché il suo hype è un po' sceso, soprattutto in Europa, in vista dell'Eurovision, non te ne puoi uscire.
1: C'era bisogno che dicesse una cosa del genere, no? Per far capire al mondo che
2: è un po'
1: caro, povero, bigotto di...
2: Io sono un maschio italiano, sono un po' geloso, quindi la mia donna non deve indossare la minigonna.
1: Questo però... ti meriti per aver sposato Salda Vinci, cretina. Scusate.
2: Tanto silicone, ma non minigonna, perché la moglie dovessi vedere.
1: È un po' canottino.
2: Ma leggermente, dimostra 13 anni avendone 60.
1: Un po' come è andata Tangelo.
0: Stiamo facendo del body shaming.
2: No, dicevo.
0: Da quale io mi dissocio.
2: Va bene, dissociati.
1: Improvvisamente perbenista.
2: Andiamo, insomma, queste sono le novità che presenta l'Eurovision e diciamo che la quota trash è assicurata da queste nuove nazioni che rientrano in gara.
0: Io sono ancora fermo al fatto che questi li hanno chiusi tutti quanti, tutte 25 dentro la green room, tutti insieme nella stanza, almeno gli anni scorsi erano distanziati. Cioè, se quest'anno succede qualcosa come negli anni passati che litigano fra di loro gli artisti a mani in faccia proprio,
2: ma magari,
0: ce li hanno vicini.
2: Ma magari, almeno diventa un po' friccicarella, perché secondo me è l'Eurovision che meno Eurovision ha questo periodo, perché molte polemiche che lo accompagnano, soprattutto quest'anno.
0: Va bene, oltre alle polemiche sull'Eurovision ci sono anche le quotazioni sull'Eurovision, i nostri consigli per le vostre vittorie sui siti di scommesse, e quindi andiamo con la sigla.

0: E andiamo con le nostre quotazioni.
1: Madonna, quante telenovela anni 80 d'oro.
0: Le canzoni dell'Eurovision, e vi ricordiamo anche sempre di giocare responsabilmente.
2: Allora, niente di nuovo sul fronte occidentale, anzi no, qualcosa di nuovo c'è. Rispetto alla grandissima favorita finlandese che abbiamo messo la settimana scorsa, sì, che io non trovo così
0: così favorita.
2: Boh, non lo so. Preferisco questa francese di Monroe, che mi è piaciuta molto di più. E quindi e questa è la seconda, quella francese è la seconda favorita dei bookmakers. E mi piace che le canzoni francesi hanno sempre questo imperativo. Quell'altra famosa era Voilà, punto esclamativo. Questa di Monroe di quest'anno è Regard, punto esclamativo.
1: Ti piace essere perentori.
2: Un'unica parola e punto esclamativo. Questo sì.
0: Perentori.
2: Vedi?
1: È una parola difficile da dire a quest'ora di domenica mattina.
0: Anche Federica mostra la sua cultura.
1: Beh, certo. Avevi dei dubbi, caro?
0: No, assolutamente.
1: Ma forse
0: assolutamente.
1: Perché io parlo come Emma Stoccomba, eh?
0: Ma invece, oltre diciamo a queste due che sono le più grandi favorite, mm-hmm, insomma, per la vittoria, ci puoi dare una quotazione pazza?
1: Madonna, ragazzi.
2: La quotazione pazza è l'outsider, grande risalita per il pezzo della Grecia di quest'anno. Uh-huh. Che è l'outsider del momento. Adesso non ho il nome perché mi si è oscurato il tablet. Però grande favorito diventa questo outsider della Grecia, che metteremo la settimana prossima, visto che stiamo mettendo
0: punto,
2: i favoriti. E invece il nostro Saldavinci scende un po' nelle quotazioni, perché prima si piazzava tra il quinto e il settimo, adesso tra il settimo e il decimo
1: così
2: posto.
1: Così alto, quinto sesto addirittura.
2: Sì, adesso tra il settimo e il decimo, forse avranno pesato anche queste sue
0: per
2: dichiarazioni.
0: Per dell'intervista.
2: Esatto, perché insomma è un ambiente europeo un po' progressista, un po' variopinto e colorato, non ha fatto bene questo. Però riflettevo con la mia primogenita e unicogenita, mia figlia, il fatto che Saldavinci non era neanche tra i favoritissimi al festival.
1: No.
2: E io ho sentito questa intervista di Nicola Savino, che aveva detto alle prove generali l'unico brano che ha avuto la standing ovation tra gli applausi
1: pazzesco
2: è stato quello di Saldavinci, e Fiorello si è stupito dicendo: io non l'ho sentita, chissà che cosa mi aspetto. E Nicola Savino disse il giorno prima del festival, appunto, a Fiorello, disse: aspettatevi il botto. Quindi secondo me Saldavinci farà più

0: c'era l'esibizione di Saldavinci.
1: Sì.
0: Ragazzi, bravo, cioè è bravo.
1: Allora, a me sa,
0: Rossetto e caffè è un pezzone.
1: Io quella proprio non la posso fare. Più, ancora più di questa. Proprio quella per me è la canzone proprio trigger che mentre l'ascolto potrei fare cose pazze, potrei ammazzare qualcuno e non rendermene conto. A me la cosa che mi stupisce tanto, ma fino a un certo punto, è sentire bambini piccoli di 3-4 anni, tipo i miei allievi del corso di teatro, piccolini, che cantano questa canzone a squarciagola. Cioè, capisci dei bambini di 4 anni che cantano una canzone in napoletano, che dice delle cose, vabbè, banali, che cosa li attrae in questa
0: perché secondo me lui è un bravo performer, gli va dato atto, è un bravo performer.
1: Sicuramente il pezzo è costruito bene, perché per amor di Dio non avrebbe avuto il successo che, insomma, che ha. Però io non lo sopporto, ok, posso, andiamo avanti.
0: E allora, e a questo punto io direi di andarci ad ascoltare il secondo, sì, no,
2: sì,
0: volevi
2: solo
0: dire
2: per
0: qualcosa.
2: Dirti
0: vai,
2: che
0: dimmi,
2: ho recuperato il nome della Grecia. Della Grecia. Allora, canta Achilas e la canzone si chiama Aferto. E ti posso dire un'altra cosa.
0: Achilas Lauras.
2: In particolare è in salita la Danimarca con Søren Torpgaard. Però non riesco a capire come si pronuncia Forvigarhem, non so che cosa sia. Però tipo, cioè,
0: credo che tu abbia evocato un demone in questo momento.
2: Quindi i favoriti sono Finlandia, Francia, Grecia e Danimarca per il momento. E quindi vedremo.
0: E allora noi ci andiamo ad ascoltare il secondo brano di giornata, che aprirà la strada verso la prossima rubrica.

0: Ed era Bella Ciao nella versione di Goran Bregovic.
1: Ma chi l'avrebbe mai indovinata che era la versione di Goran Bregovic? Dicevamo, stavamo giusto litigando qui
0: questo
1: dietro.
0: Questo fiore di partigiano,
1: spago bottiglia, ammasso famiglia rossa.
2: Vai con la sigla.
1: Vai.
0: Ah, subito,
1: subito così.
2: Che cazzo l'abbiamo messo a fare?
0: Non ero pronto.
1: No, volevo solo dire due coglioni con Ambregovic. Esatto.
2: Ma questa è la puntata di Federica. Prima abbiamo parlato di Salda Vinci, adesso li abbiamo messo con Ambregovic.
1: Vabbè.
0: Okay,
1: ancora.
0: Adesso partiamo con la sigla.
1: Vai.
3: Il merdone della settimana. Chi lo pesta, chi lo sa.
0: E andiamo con il nostro merdone della settimana, appunto anticipato dalla canzone che abbiamo messo prima, perché parliamo di primo maggio e parliamo di Bella Ciao. Che è successo, Giulia?
2: Allora, sono stata molto indecisa sul merdone di questa settimana, perché abbiamo avuto delle perle, tra cui il compleanno del ministro israeliano che ha fatto la torta, gli hanno fatto la torta con un cappio dorato, con la moglie che gli ha scritto un biglietto, a volte i desideri si avverano per tutti i palestinesi che ha impiccato. Ma che bel augurio! Domani è il compleanno di mio marito, vorrei fargli una torta uguale, non lo so. E quindi volevo però era una cosa tristissima, di una pochezza impressionante. Volevo anche, sto documentando, e dopo in prossime puntate cercherò di fare un resumé della vicenda di Nicole Minetti, che mi sta appassionando più di Beautiful.
1: No, veramente, Nicole Minetti.
2: Tra mamme scomparse, avvocati morti bruciati, famiglie che compaiono e scompaiono, cioè con la Minetti veramente Beautiful mi fa una pippa, la famiglia Forrester. Però ho deciso una cosa un po' più leggera, però con un significato particolare. C'è stato il concertone del primo maggio, l'altro ieri.
0: E senza Goran Bregovic.
2: Senza Goran Bregovic.
1: È nel congelatore comunque, non si è scongelato in tempo.
2: Scoppiato il caso Delia. Io questa interpretazione l'ho vista in diretta mentre stavo mangiando. Ho detto, ma cosa cazzo? Ma mi stavano andando attraverso il cibo, perché ho detto, ma cosa cazzo sta facendo? Questa cantante Delia, ex concorrente di X Factor, che adesso ha avuto questo upgrade perché fa la canzone con Levante a Brancale, la mia piazza, come cazzo si chiama?
1: La mia piaga, non so.
2: Il paese da dove vengo,
0: al mio paese,
2: ecco. E poi è stata anche a Sanremo con la stessa Brancale a cantare la canzone delle cover, Besame Mucho mi sembra che abbiano fatto, e quindi si è ritrovata da X Factor, Sanremo, questa hit dell'estate, sul palco del primo maggio, e ha deciso, chi non io, a ricantare Bella Ciao, e ha proprio ricantato Bella Ciao sostituendo la parola partigiano con essere umano portami via. Questo non si tratta di reinterpretare, si tratta proprio di cancellare la parola più importante della canzone. E lei ha detto, io volevo essere inclusiva e quindi partigiano è una parola divisiva, ho preferito includere tutti gli esseri umani. Allora, tu, partigiano è divisivo solo se sei fascista, diciamo,
1: esatto,
2: questa cosa che è la cosa che dicono tutti quanti. E non è un gesto neutro, è una sottrazione di significato, cioè si elimina il contesto, cioè guarda quanto hanno scritto di questa cosa presa dalla...
1: La canzone parla di questo, non puoi cambiare, cambi completamente il senso,
2: esatto.
1: Ma però glielo hanno permesso, non è che lei abbia fatto così.
2: Appunto,
1: penso, no?
2: È una canzone di cui tu hai eliminato il contesto, cioè ne hai svuotato il vero significato. E hai reso universale quello che nasce da una vera storia, una storia precisa.
1: Certo.
2: Una storia, insomma. Però, secondo lei, includeva comunque parlare delle popolazioni che sono in guerra in questo momento, l'Iran, quindi voleva essere inclusiva. Ma io credo che essere partigiani ci sia anche in Iran, cioè anche in Iran ci sono le persone che stanno combattendo contro un regime, quindi alla fine essere umano non significa niente in questo contesto.
1: Ma assolutamente non ha senso.
2: Cioè è stato adattato per risultare più generico, più neutro, e si è trasformato, insomma, un atto politico, che è una canzone politica, un atto politico,
1: certo,
2: in una canzone innocua, cioè che non vuole
1: dare fastidio a nessuno.
2: Esattamente. Quindi non ritengo questa cosa arte in questo caso, ma è un opportunismo sia per far parlare di questo caso, e sia di compiacere un po' tutte le parti politiche. Che dobbiamo fare? Questa è una responsabilità che tu ti sei presa, che tu ti accolli, sinceramente, cara mia. Però sei troppo giovane, secondo me, e con troppo poca esperienza per accollarti
1: una cosa del genere. Sì,
0: beh, esatto. Probabilmente gli sarà stato suggerito
1: sicuramente
0: dietro le quinte dallo staff, dal management, cioè, insomma,
1: una
0: cosa
1: decisa
0: qualcuno,
1: sicuramente da tempo di modificare.
2: Comunque, cara Delia, per venire a conclusione, ti lascio questo messaggio: certe parole non sono intercambiabili, cioè partigiano non è sinonimo di essere umano, è una scelta, è una posizione, è una storia, è politica. Quindi non riscrivere, non semplificare, non rendere tutto più accettabile.
1: E vattene a fa. O no?
2: Questa mi sembra la conclusione più adatta.
0: Bene, adesso voltiamo pagina e passiamo alla prossima rubrica. E l'almanacco del giorno, cosa è successo oggi nella storia? Allora, intanto, come al solito, facciamo gli auguri per gli onomastici a tutti gli Ansifrido.
1: Ah, bello, ansia, io l'ho detto, Ansifrido, Ansifrido.
0: Ansfrido, scusa. Ansfrido. E a tutti i Conlaedo.
1: Come?
0: Conlaedo.
1: Cioè, come se
0: Conlaedo.
1: Collaudo, devo fare un Conlaedo.
2: Conlaedo.
1: In corsivo. Collaudo in corsivo.
0: Ricordando San Conlaedo vescovo.
1: Ah, certo.
0: E oggi tante giornate internazionali, feste che succedono nel mondo. Ad esempio, è la giornata mondiale dell'asma.
1: Ah, io comunque fosse una giornata mondiale mi incazzerei se quel giorno non è solo la mia.
2: Esatto, vabbè. Come no, il matrimonio,
1: il compleanno, tutto, sì.
0: Invece oggi ce ne sono ben quattro. Oggi è la giornata mondiale dell'asma, quindi auguri a tutti
2: gli asmatici.
0: Gli asmatici.
2: Così.
0: Poi oggi dell'UNESCO è anche la giornata mondiale della libertà di stampa.
2: Ok, okay, seria. Da giornalista mi sento rappresentata.
0: Poi
2: categoria.
0: Oggi è anche la giornata mondiale del koala.
1: Oh, carino.
2: Koala con l'asma.
0: Queste sono collegate.
1: Perché fai salire sui bambù, poi ti stanchi.
0: E poi anche la giornata mondiale del sole.
1: Ah. Sai che cazzo gliene frega il sole che noi gli abbiamo dato una giornata mondiale?
2: Il sole ringrazia. Oggi insomma è stata celebrata bene con una bella giornata.
0: Esatto,
1: e il sole, metti che il sole si incazza come le femministe. È la giornata mondiale del sole tutto l'anno, non solo
2: esatto,
1: oggi.
2: Quindi, sperando che sia tutto l'anno, perché io vado a energia solare, quindi...
0: E poi invece ci sono anche due festività.
1: È un pannello, Giulia.
2: un pannello sul culo.
0: Ci sono anche due festività nazionali in Giappone e in Polonia, la festa della Costituzione.
2: Ah, sì. Oggi in Giappone
0: sia
2: in Polonia.
0: In Giappone che in Polonia festeggiano la.
1: Però in Giappone, siccome sono molto, come si dice, pudici,
0: esatto.
1: Hanno detto Costituzione per non dire prostituzione.
2: Ecco, secondo me, allora sì. Con le polacche
1: che la capire se è giapponesino un po' dentai, no? Un po' pervertito.
0: Allora, poi cose che sono successe.
2: Mi piace questa associazione di pervertiti e giapponesi.
1: Perché non lo so perché il mio cervello fa queste associazioni.
0: Però,
1: però,
0: sì,
1: però buona costituzione a tutti.
0: Invece, eventi che sono successi quest'oggi, il 3 maggio del 1937, il Via col vento vince il premio Pulitzer.
1: Ah,
2: il libro, sì. Bene, sono contenta. Dove ricavarono il film più lungo della storia, più travagliato.
0: Quasi 100 anni fa.
2: Con la lavorazione più travagliata del mondo.
0: Mentre invece nel 1956 c'è la prima edizione dei campionati mondiali di judo. Questa è una notizia per Giulia.
2: Tu non io facevo jiu-jitsu.
0: Tu hai fatto jiu-jitsu, no judo. Ok, perfetto.
1: Però cazzo della judo.
0: Ho sbagliato, scusate.
1: Lo judo, come si dice?
2: Porco judo.
0: Nel 1991, il 3 maggio, si chiude un'epoca. Si chiude una fetta di storia perché viene trasmesso l'ultimo episodio di Dallas.
1: Oh.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Vabbè, niente, pensavo che l'accoglieste con più.
1: Manco mai io ho mai visto.
2: Io non l'ho mai visto. Cioè, era mia nonna che si incarogniva, che però trovavo mia nonna che sbatteva le uova forte, in modo forte, se ci stava su Ellen che aveva fatto qualcosa. Dicevo, nonna, che cazzo stai facendo?
1: Io l'unica cosa che so è che su Ellen beveva un po' tanto. Sì. E che tante c'è un mio amico che mi chiama su Ellen.
2: Tante bambine si sono chiamate su Ellen dopo Dallas. Ci fu la prima morte di un protagonista su Dallas, che fece scalpore perché era raro che facevano morire
1: i protagonisti.
2: Quello aveva chiesto un aumento, fecero morire un protagonista. Ci aiuti chi ne sa più di noi?
0: Chi sta seguendo?
1: Chi lo sa, ci scrive un messaggio.
0: Intanto salutiamo uno dei nostri ascoltatori affezionati che ci ha inviato prima un messaggio. Ciao Paolo F.
1: Sì, anche io volevo salutare
2: noi
1: Paolo
2: non
1: F.
2: Non salutiamo mai Carla, che è la moglie di Francesco
1: Bibboni. Brava, perché Carla!
0: Perché non ci manda i messaggi.
1: Carla, scrivici, ti prego.
0: Puoi scriverci,
2: dacci testimonianza che ci segue, e saluto anche mia sorella e mio cognato, così.
0: E mentre invece il 3 maggio del 2002 l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Europea.
2: Questo è importante.
1: 1927,36 lire?
0: 1936,27.
2: Io non avrei mai dovuto ricordare.
0: Tu come hai fatto durante il cambio, Giulia?
2: No, vabbè, ragazzi.
1: No, Giulia, secondo me ha avuto epistassi per mesi.
2: No, io andavo in giro col convertitore per un anno.
1: Terribile, comunque.
0: Mentre invece è il momento dei compleanni, facciamo gli auguri a una collega di Giulia. Facciamo gli auguri a Mirta Merlino, che oggi compie 58 anni.
1: No, bella donna, Mirta.
2: Bella, bella compagna di Marco Tardelli. Ricordiamo, lo sapevi?
0: No. Poi facciamo gli auguri anche a un collega, Dario Vergassola, che di anni ne fa 69.
1: Ah, pensavo di più, non so perché, vecchio da sempre.
2: Soglia dei 70 anni.
1: Auguri, Dario.
0: Poi facciamo gli auguri anche a Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, che oggi compie 75 anni.
1: Ancora.
0: E sta ancora freschissimo.
1: Porca troia. Cioè, pensavo fosse più ottantenne, tipo, ormai, no?
0: No, invece sta ancora... Perché secondo me è in TV da talmente tanto tempo.
1: Mi piacciono
0: che tu ormai non...
1: tanto le sue canzoni, in particolare Se bruciasse la città, ma lui mi sta un po' sul cazzo.
2: Sì, lui un po' sì.
1: Non come Sal, cioè, una figura, tipo, farmi tutti i torti che
2: Federica
1: vuole.
2: Federica c'era un po' con i napoletani.
0: Ma Sal da Vinci è il nuovo Massimo Ranieri.
1: No, ma che sei pazzo!
0: Sfondato il microfono.
1: Cortesia.
2: Ma porta sfortuna a fare gli auguri un giorno prima e domani il compleanno di
1: Sal da Vinci?
2: No,
1: se no auguri Sal.
0: No.
2: Va bene, va bene.
0: E poi infine facciamo anche gli auguri a Elodie.
1: Elodie. Bella frame.
2: Bella fisica.
0: Che di anni ne fa 36. E a questo punto ci andiamo anche ad ascoltare un suo pezzo.
1: Va bene.
2: Bella topa.

0: Ed era Strobo di Elodie che chiude la nostra selezione musicale per questa domenica. Allora, appuntamenti della settimana.
1: Che succede questa settimana? Dove andiamo?
0: Allora, questa settimana, venerdì 8 maggio, ci sarà il consueto Open Mic al CFU.
1: Bello.
0: Quindi
1: tutti veniamo, se volete venire,
0: tra l'altro ultimo Open Mic della stagione, perché poi per l'estate
1: già
0: non ci fermeremo,
1: no,
0: ma ci sposteremo e poi saprete dove ci sposteremo.
1: Perfetto.
0: Perché per adesso non si può ancora dire, perché
1: non è ufficiale.
0: Non è ancora ufficiale, è ufficioso, quindi quest'estate però ci troverete da altre parti. Quindi 8 maggio Open Mic al CFU, mentre invece il 10 maggio a Pescara.
1: Il 10 di maggio, scusate, non ho mai tutte le date, le devo cambiare.
0: Ci sarà una lotta fratricida.
1: Giornatona.
0: Madonna, guarda. Perché il 10 maggio c'è Filippo Giardina all'Auditorium Cerulli con il suo nuovo spettacolo La banalità del bene.
1: E me come tutto fare, sarò lì a fare tutto, ragazzi, scansiona biglietti.
0: Ma c'è anche Giorgio Montanini al Massimo col suo nuovo spettacolo. E quindi, non so, decidete voi.
2: Per i comedian, la cosa, volete più bene a mamma o
0: esatto,
2: papà?
1: Io ce l'ho la risposta, ma devo essere di là, che devo fare? Io voglio più bene a Giorgio.
0: E io no, io più a Filippo.
1: Ma proprio se devo proprio scegliere,
0: nonostante non
1: io
0: mi abbia
1: amo,
0: fatto fare l'apertura, io gli voglio bene comunque.
1: Vabbè, lo scoprirei, non lo so chi gliela
2: fa l'apertura.
0: Non lo so, ancora non lo scoprirò domenica.
1: Io potrei sempre fare del male a quella persona esatto, lanciandola dal palco, ma il palco è basso.
2: Ma sarà l'ultima volta gliel'ha fatta
0: Stefani
2: oppure anche Flavio quando è venuto al Cerulli.
1: Flavio.
0: Sì. Quella volta prima gliel'avevo fatta io. Vabbè, non niente, quindi domenica.
1: Le invettive di Marco.
0: Domenica scoprirò chi è questo stronzo. Allora, grazie a tutti, a tutte e a tutto per averci ascoltato in questa domenica mattina e noi ci sentiamo domenica prossima
2: con pastarelle.
0: Pensavo una cosa più. Ci sentiamo domenica prossima.
1: Ci sentiamo domenica prossima su Audio 2, sempre qui con
2: con
1: nostro
2: Federica
1: Bacco Palma.
0: Vabbè, ciao.
1: Ciao.
3: Meno domenica è legato alle pastarelle.

E nella notte in cui si avviano sicuramente alla conclusione tutti i maxi concertoni per la notte del primo maggio, insomma per la giornata del primo maggio, per la festa del lavoro nazionale in Italia, la festa nazionale del lavoro nella nostra amata Italia. Mentre si stanno avviando verso la conclusione nella notte, in questa notte di questo venerdì primo maggio, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio Wagyu, dopo Cristo 2026, decolla chiaramente, salva, parte la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Ed è la notte di venerdì 1 maggio, festa del lavoro, ma insomma tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 2 maggio, ma anche questa notte non potevamo non essere presenti in studio per regalarvi 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, una puntata in diretta radiofonica notturna a quest'ora della notte, a quest'ora del venerdì notte, che potrete subito replicare, riascoltare in replica, in registrata, questa domenica, domenica prossima, 3 maggio, dalle ore 13 in poi. Ma tutto questo non potrebbe esistere se non ci fosse lui, diceva sempre un mio grande amico, se non ci fosse di lei, Marvin Gaye, The Marvelous, What's Going On, album pazzesco, 1971, Motown Records, 21 maggio 71 usciva questo vinile inarrivabile, Wagyu.

0: E dopo il brano d'apertura What's Going On, delle nove tracce capolavoro di questo concept album incredibilmente bello, questa è What's Happening Brother, ma sono tutti capolavori, voglio provare per credere, parola di Spartaco.
1: Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tied up.
0: Ed è sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, quello che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme sulle frequenze digitali della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Non siamo presenti chiaramente in modulazione di frequenza, in FM, ci trovate solo sul web direttamente dal sito www.radiostart.it, ma chiaramente sono tante le applicazioni per ascoltarci, per ricercarci e per ascoltarci gratuitamente dai vostri device, soprattutto con i sistemi iOS ed Android. Vi ricordo TuneIn, TuneIn e anche Radiogram.
1: What's happening, brother? What's happening? What's happening?

Dobbiamo anche obbligatoriamente ricordare, insomma, che essendo una web radio siamo presenti anche su vari social, quelli che vanno sicuramente per la maggiore. Ci trovate quindi su Facebook, Marco Umano Wagyu, con i like, con i vostri like, per noi molto importanti, come specchio del vostro gradimento rispetto alle nostre proposte musicali e radiofoniche. Oltre che su Facebook, ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. E pensate un po' che questa notte di questo venerdì 1° maggio, che si avvia mestamente alla conclusione, è la puntata di Super Soul numero 389. Il prossimo venerdì 8 maggio festeggeremo la puntata numero 390 e viaggiamo speditamente verso la numero 400, verso la 500, verso la 1000 e chi più ne ha più ne metta!

Naturalmente facciamo ancora in tempo ad augurare buona festa del lavoro a tutti i lavoratori in servizio, ai pensionati, insomma è una festa importante questa del lavoro, sperando che un giorno non ci siano più soprattutto le morti sul lavoro, che è la tragedia più grande che riveste appunto il mondo lavorativo. Così come vogliamo sperare sempre e ancor di più in un mondo senza più guerre, senza più violenze, senza più soprusi, senza più cattiverie, soprattutto da parte dell'uomo, dell'essere umano. Rimarrà solo una speranza? Bah! E su questi pensieri notturni vi voglio ricordare che più avanti ci sarà, tornerà, che insomma non è, purtroppo non manca mai, perché è una rubrica che non avrei mai voluto inventarmi da parecchio tempo, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di difesa degli ecosistemi, di ambiente, di microclima, di biodiversità, di difesa dell'intera natura, dell'intera civiltà, la difesa dell'intero pianeta, wagyu. Ma soprattutto, purtroppo, ahimè, molto spesso si parla delle violenze inaudite che l'uomo continua a perpetrare verso l'essere indifeso animale. Tutto questo più avanti nell'ambito di Animal House. Così come è importante ricordare, lo facciamo sempre ad inizio di viaggio, che se aprite l'home page direttamente dal sito www, all'indirizzo in rete in internet www.radiostart.it, trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, provare per credere, ce n'è davvero per tutti i gusti. Una programmazione fatta di elementi, di coordinate, insomma di programmi radiofonici molto diversi tra loro, dove chiaramente la parte da padrona la fa la musica, perché è giusto che sia così. Una radio è soprattutto musicale, ma anche poi di contenuti, di storie. E quindi provare per credere, andate a spulciare sul sito www.radiostart.it per scoprire quelle che sono le proposte, le sorprese del palinsesto della vostra radio. E come vi dicevo poc'anzi, insomma, provare per credere, ce n'è davvero per tutti i gusti. Parola di Spartaco. To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, nel lontano 1971. When I look at the world, it fills me with sorrow.

Meno di due minuti alle ore 23 in diretta notturna in questa notte di questo venerdì 1 maggio 2026. Sta decollando, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. In console per voi al di qua del vetro, Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ. E dopo Save the Children, in arrivo il capolavoro, God is Love, per voi Wagyu. Eccolo!

ecco il sassofono per voi. Un sassofono, potremmo dire, quasi alla Gato Barbieri. 1971, Motown Records, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous.

4 minuti dopo le ore 23 e solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye con il capolavoro Right On. Sentite un po' in particolar modo la sezione ritmica, l'inizio del brano fatto di congas, percussioni, batteria, basso, su tutto svolazza la magia vocale del reverendo, l'inarrivabile Marvin Gaye. Sentite un po' che roba!

12 minuti dopo le ore 23 in diretta notturna sulle frequenze digitali On Digital Web di Radio Start. Sta decollando la nuova puntata, la numero 389esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, Wagyu, per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, e sappiamo che siete in tanti. Salutiamo il reverendo The King, The Marvelous, Marvin Gaye. Vogliamo partire questa notte con questo grande viaggio, con una chicca che è riuscita finalmente fuori dopo tanti anni. Una grandissima chicca della nostra Pescara, perché è bene ricordare che Radio Start pulsa dalla costa adriatica, dall'Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. Got a lot to learn. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Ed è una produzione, insomma, che ha rivisto, potremmo dire, la luce di una storica band di fine anni 70, tutta pescarese, tutta abruzzese. Parliamo del lontano 1979, esordirono poi, se non ricordo male, fu l'esordio al Palma Live di fronte ai giardini, insomma, lì del Lido, di fronte alla vecchia, al vecchio orologio, perché allora c'era ancora l'orologio e non c'era ancora la nave di Cascella. Sto parlando di Bibi Fango e De Fungo Fingo, una formazione strepitosa di rock, di punk rock, iniziale, tutto appunto pescarese. Ci ascoltiamo ben quattro brani tratti, pensate un po', da una registrazione effettuata su cassetta, perché allora si registrava addirittura con il radione, ed io ne so qualcosa, nel lontano 25 aprile 1979, in un locale di Spoltore, dove praticamente la band faceva le prove. Ma inizialmente l'avventura iniziò nel salotto di casa mia e di mio fratello Peppe di Santo, in Viale Bovio, appunto a Pescara. Insomma, su questa cassetta registrarono queste prove del 25 aprile 1979, Bibi Fango e De Fungo Fingo. Ce li ascoltiamo con ben quattro brani, il primo è intitolato Shine. Buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite!

E le partenze, gli inizi di viaggio di Super Soul devono essere sempre obbligatoriamente importanti. Questa notte siamo partiti con una produzione tutta nostra, tutta pescarese. I mitici, inarrivabili Bibi Fango e De Fungo Fingo. Una registrazione che finalmente ha rivisto la luce da poco tempo e possiamo quindi ritrasmetterla in radio.

professor Alfredo Perrella. All'altra chitarra c'era il grandissimo nostro amico e fratello Filippo Ranieri, passato a miglior vita da qualche anno, da pochi anni, e al basso elettrico il grandissimo Erminio Lomedico, anche lui recentemente passato a miglior vita. Bibi Fango e De Fungo Fingo ce li regaliamo ancora con quest'altro capolavoro, un remake dei grandissimi The Stooges ed Iggy Pop, No Fun. Correzione in diretta, il brano questo non è No Fun che arriverà dopo, ma è intitolato Io Voglio Fotterti.

E ci siamo regalati questa bellissima versione fiume di Io Voglio Fotterti, Bibi Fango e Defungo Fingo, da una registrazione live originaria del 25 aprile 1979, registrata con un radione, i famosi bambinelli che ci portavamo sempre dietro un po' di anni fa, il 25 aprile 1979 in località Spoltore, vicinissimo Pescara, insomma una grandissima, straordinaria formazione tutta nostra, Wagyu, di fine anni 70. Questa è No Fun, direttamente da Iggy Pop and the Stooges, chiaramente una loro espressione di No Fun dei Bibi Fango e Defungo Fingo.

Le inconfondibili rullate del 1979, davvero riconoscibilissime, del grandissimo nostro amico e fratello Pino Coccianera, Pino Petraccia alla batteria, una sezione ritmica da paura con appunto Pino Petraccia alla batteria e Erminio Lo Medico al basso. La registrazione, ve lo ricordo ancora una volta, è del 25 aprile 1979, fatta con il radione su cassetta, rimasterizzata poi, insomma, negli ultimi tempi, mettiamola così, dal mio fratellone Peppe Di Santo, patron della Villa Raspa Factory organizzazione. Oggi ci sono i Teta Veleta, altra band straordinaria di mio fratello Peppe Di Santo. Nel lontano 1979 c'erano i Bibi Fango e i Defungo Fingo, che salutiamo con Bibi Fango Express. E come dice lo stesso Peppe Di Santo, mio fratello, prova accennata. Bibi Fango Express, li salutiamo, i Bibi Fango e i Defungo Fingo.

questo grande inizio di viaggio di questa musicale di questa notte. Abbiamo voluto omaggiare questa straordinaria band, tutta nostra, tutta pescarese, abruzzese, di fine anni 70. Insomma, una band molto molto importante del panorama rock e punk rock, tutto nostro. Bibi Fango e De Fungo Fingo, ricordo ancora i componenti con grande cuore, molto volentieri, Peppe Di Santo alla voce, Alfredo Perrella alla chitarra ritmica, Filippo Ranieri un po' alla chitarra solista, ma comunque alle chitarre c'erano loro, Pino Coccianera alla batteria, Pino Petraccia detto Coccianera alla batteria ed Erminio Lomedico al basso. Una formazione a dir poco straordinaria, strepitosa. Ci siamo regalati questi quattro brani registrati nel lontano 1979 e più precisamente il 25 aprile 79, dentro un locale appunto di Spoltore. Oggi questa registrazione ha rivisto appunto la luce, rimasterizzata da appunto mio fratello Peppe Di Santo, patron della Villa Raspa Factory organizzazione. Oggi ci sono, lo ricordo ancora, gli straordinari Teta Veleta. Nel 1979 c'erano i Bibi Fango e i De Fungo Fingo e li abbiamo voluti omaggiare così. 15 minuti alla mezzanotte, daremo il benvenuto tra poco al nuovo giorno, sabato 2 maggio 2026, ma il viaggio notturno nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Wagyu, continua. Grandi sonorità, grandi musiche, grandi groove, grandi BPM sani e garantiti.

Ed era il lontano 1980 quando per la Sire Records, gli straordinari Talking Heads pubblicavano il loro grande capolavoro intitolato Remain in Light. Ci siamo regalati il capolavoro Croised and Painless. Questa è The Great Curve. Capolavori anni 80, Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul! Radio Start! Lo Spartaco Superanima Show! Il venerdì notte per voi!

Direttamente da New York, Stati Uniti, straordinari, strepitosi, inarrivabili Talking Heads, con la loro formula sonora, insomma, che sin da subito trovò un equilibrio tra pop rock e avanguardia, fruibilità e sperimentazione, musica bianca e musica nera, costituendo di fatto una delle colonne portanti della nascita della new wave statunitense. Formatisi nel lontano 1974, in attività fino al 1991, tra l'altro per la riproposizione del loro capolavoro anche filmico, cinematografico, Stop Making Sense, qualche mese fa si era parlato incessantemente di una loro reunion, però insomma da sempre guidati da... poi non se n'è fatto più nulla, ma da sempre guidati da David Byrne, dal loro leader, frontman, cantante, chitarrista molto carismatico. I Talking Heads sono ricordati anche per la loro proposta artistica eclettica ed estrosa, che trovava la sua più congeniale espressione in concerti dalla grande carica emotiva, con un impianto quasi orchestrale e dall'inusitato impatto sonoro e scenico. Chi di noi non ricorda il loro concerto, se non ricordo male, o del 16 o del 17 dicembre 1981 nel Palazzetto dello Sport di Roma? Tra l'altro ogni tanto Mamma Rai, Rai 5, lo rimanda la notte, questo filmato di questo gran bel concerto, e sotto il palco si vedono alcuni di noi pescaresi che ballano appunto impazziti. Vogliamo ricordare anche insomma la formazione straordinaria di questa grandissima band dei Talking Heads. Su tutti David Byrne alla chitarra e alla voce, e poi ancora Chris Franz alla batteria, Tina Weymouth al basso e Richard Harrison alle tastiere e all'altra chitarra. Dal capolavoro datato 1980, Remain in Light, non poteva mancare Once in a Lifetime. Talking Heads, buon viaggio, Wagyu.

0: David Byrne alla voce e alla chitarra, Tina Weymouth al basso e ai cori, Jerry Harrison alle tastiere, alla chitarra e ai cori, Chris Franz alla batteria e alle percussioni, ma questo album vede anche la straordinaria partecipazione di Adrien Belew alla chitarra, che poi suonò anche nel famoso concerto di metà dicembre del 1981 in quel del Palazzetto dello Sport di Roma, con noi tanti pescaresi presenti sotto il palco a ballare impazziti. Un album, Remain in Light, del 1980, pubblicato dalla Sire Records, prodotto dal grandissimo Brian Eno. Noi continuiamo questo grande viaggio in compagnia di questa band straordinaria, strepitosa, inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, Wagyu, che non se ne può fare a meno. Tra l'altro, da qualche minuto siamo entrati anche nel nuovo giorno, e quindi benvenuto sabato 2 maggio 2026, una puntata di Super Soul che beccherete in replica, in registrata, già questa domenica. Domenica 3 maggio dalle ore 13 alle 16 per 180 minuti di puro groove e di BPM sani e garantiti, anche a ora di pranzo la domenica in replica dal venerdì notte, in attesa poi dei podcast riascoltabili, scaricabili, ma non solo delle puntate di Super Soul, di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni radiofoniche della vostra radio, appunto Radio Start, www.radiostart.it. I podcast li trovate direttamente dal sito, dalla rete, dall'indirizzo www.radiostart.it. Come vi si apre l'home page, in alto a sinistra trovate la sezione con tutti i podcast di tutti i programmi scaricabili e riascoltabili. Ordinati sono i programmi in base al titolo, in ordine alfabetico.
1: This song is New Feeling. That's what it's about.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la qualità sonora, Wagyu, la magia della musica. The Name of This Band is Talking Heads, un album strepitoso, un doppio album pubblicato

primi capolavori dei Talking Heads. Datati 1977-1979, la forchetta, il periodo temporale è quello, Wagyu. Ma sempre di capolavori della storia della musica si tratta.

0: Thank you very much.
1: E ci siamo regalati I'm Not In Love dei grandiosi Talking Heads dal vivo. Ma sono un brano più bello dell'altro, Wagyu. Tutti capolavori datati 1977-79, insomma sul finire degli anni 70. Formazione strepitosa, straordinaria, incredibilmente pazzesca. Talking Heads dal vivo, the name of this band is Talking Heads, per la Rhino Records.

E su queste grandi sonorità che hanno sicuramente sancito, insomma, l'inizio del post-punk, della new wave, lo hanno perlomeno confermato, potremmo dire così. Nell'ambito di Super Soul, il venerdì notte, nell'ambito dello Spartaco Superanima Show, sulle frequenze digitali on digital web di radiostart.it, parte anche questa notte, decolla lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E dobbiamo forzatamente, chiaramente, tornare sulla questione dei ben 21 lupi nostri, tutti abruzzesi, barbaramente uccisi, avvelenati nelle recenti settimane, nelle scorse settimane, nei recenti giorni, assassinati barbaramente con i pesticidi sulla assurda, inqualificabile, cruenta e drammatica vicenda, interviene anche il gruppo di intervento giuridico, non solo avvelenamenti, anche esaltazione del bracconaggio sui social. E quindi, tra le tante associazioni ecologiste di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, nei precedenti venerdì notte di Animal House, su questa questione a dir poco allucinante che ci ha coinvolti come popolo abruzzese e non solo, è intervenuta, oltre le tante altre associazioni naturalistiche, animaliste, ecologiste, è intervenuta anche l'associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico GRIG, che ha inoltrato una nuova, dopo quella del 17 aprile 2026, denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sulmona, dopo appunto i numerosi avvelenamenti dei lupi segnalati nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Vogliamo ricordare come i gravissimi casi di avvelenamento, i primi risultati delle analisi, chiaramente, che sono state svolte, hanno già indicato i pesticidi usati in agricoltura, appunto, di esemplari di lupo nell'area del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise si stanno rivelando una vera e propria strage. 21 lupi uccisi, qualche esemplare di volpe ed alcune poiane. E meno male che non ci è capitato l'orso, il nostro orso bruno marsicano, rinvenuti appunto nei territori comunali di Alfedena, di Pescasseroli, di Bisegna e di Barrea. L'associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico ha quindi inoltrato in proposito denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, coinvolti anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e i Carabinieri Forestali. Nel contempo sono state ancora segnalate, come già nei giorni scorsi, alcune pagine presenti sui social network Facebook, ove sono presenti numerose demenziali, inqualificabili, assurde dichiarazioni a favore e istigatrici del bracconaggio ai danni del lupo. Ma dove siamo arrivati? E la stessa associazione aggiunge che le recenti procedure comunitarie hanno portato al declassamento della protezione del lupo in Italia, specie, è importante ricordarlo, specie fondamentale per il contenimento degli stessi ungulati, adeguandosi rapidamente alla direttiva dell'Unione Europea. Dal 21 gennaio 2026, con la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, il lupo è passato da specie rigorosamente protetta a specie di interesse comunitario, il cui prelievo e sfruttamento possono essere oggetto di gestione. Nonostante questa modifica normativa, non si considera che la popolazione italiana del lupo è già gravemente ridotta da bracconaggio e incidenti stradali, con una perdita media annua di circa 328 esemplari secondo gli ultimi dati più recenti. Il GRIG appunto ribadisce
ribadisce il pieno sostegno all'attività delle autorità e della polizia giudiziaria finalizzata a individuare le responsabilità di simili ignobili atti delinquenziali ai danni della fauna selvatica e del lupo in particolare, riservandosi ogni futura azione in sede giudiziaria nei confronti di chi sarà individuato quale autore. Dalla questione tutta nostra dei lupi ad un'altra importante iniziativa degli amici del WWF, Italia, perché in rete c'è una nuova petizione da firmare. Stop crimini di natura. La vita selvatica è sotto attacco, bracconaggio, avvelenamenti, disboscamento, incendi, pesca e traffici illegali, migliaia di animali uccisi o feriti ogni anno, piante saccheggiate. Con la firma su questa nuova petizione online indetta dal WWF Italia, chiediamo un piano nazionale efficace, più controlli, risorse ai CRAS, Centro Recuperi Animali Selvatici, sanzioni dissuasive e migliore coordinamento con le forze dell'ordine e la stessa magistratura. Parliamo dunque di un fenomeno nascosto. In Italia ogni anno milioni di animali selvatici sono vittime di crimini che restano in larga parte sommersi. Fucilate, avvelenamenti, trappole, furto di uova e pulcini, pesca illegale, traffici, uso di strumenti non consentiti come i richiami elettronici. I centri di recupero gestiti dal WWF e altre associazioni registrano numeri crescenti di animali feriti o uccisi, un segnale preciso dell'impatto reale dei crimini di natura. A ciò si aggiungono i tagli boschivi illegali, gli incendi, il prelievo di piante rare come le orchidee. Questi atti, che spesso coinvolgono organizzazioni criminali, non solo mettono in pericolo specie protette, ma minano l'intero equilibrio degli ecosistemi, con impatti sulla salute, la sicurezza e l'economia, rappresentando quindi crimini contro la collettività e le future generazioni. Ma perché tutto questo ci riguarda? I crimini di natura non colpiscono solo la vita selvatica, colpiscono noi direttamente. Ogni rapace ucciso, ogni lupo avvelenato, ogni specie trafugata sottrae biodiversità, sicurezza, salute, servizi ecosistemici essenziali alla nostra vita. L'Italia ha una forte responsabilità, poiché è un hotspot europeo per il bracconaggio e un crocevia nelle rotte dei traffici illegali. Contrastare questi crimini significa tutelare la salute degli ecosistemi, di noi stessi e del nostro futuro comune. Ma cosa può fare lo Stato? Per fermare davvero i crimini di natura servono strumenti adeguati, ma da troppo tempo lo Stato non investe in questo settore. Chiediamo dunque un piano nazionale che potenzi i controlli sul territorio, rafforzi i reparti specializzati delle forze dell'ordine, sostenga gli stessi CRAS, Centro Recuperi Animali Selvatici, migliori la raccolta dati, anche attraverso una mappatura ufficiale nazionale, basata sui ricoveri e segnalazioni, tra cui quelli appunto forniti dagli stessi CRAS. Servono pene più efficaci, niente sconti per chi uccide specie protette, maggiore coordinamento tra procure, ministeri, regioni e associazioni impegnate nella tutela della fauna. Cosa può fare lo Stato? Per fermare davvero i crimini di natura servono strumenti adeguati, ma da troppo tempo lo Stato non investe in questo settore. Chiediamo dunque un piano nazionale che
potenzi appunto i controlli sul territorio, rafforzi i reparti specializzati delle forze dell'ordine, sostenga i CRAS. Cosa chiediamo? Chiediamo un piano nazionale contro i crimini di guerra, con l'obiettivo di investimenti in personale e mezzi per rafforzare i controlli e i reparti specializzati nel contrasto ai crimini di natura, finanziare stabilmente i CRAS, creare un sistema nazionale di monitoraggio dei crimini contro la fauna, la flora e contro gli habitat, rendere le sanzioni efficaci e dissuasive, proporzionandole al danno arrecato alla natura e agli illeciti profitti ottenuti dai criminali. Ma cosa sono i crimini di natura? I crimini di natura sono illeciti commessi contro fauna e flora selvatiche e includono bracconaggio, traffico di specie protette, pesca illegale, avvelenamenti, incendi dolosi, tagli boschivi illegali e altre attività che danneggiano gravemente gli ecosistemi. Questi crimini sono in forte crescita e spesso legati a reti criminali organizzate. Minacciano migliaia di specie, aggravano la crisi climatica, riducono risorse essenziali e compromettono la sicurezza delle comunità. Riconoscerli e denunciarli è essenziale per difendere biodiversità, territorio e salute collettiva. Ma perché il traffico di specie protette è considerato un crimine così grave? Il traffico di specie protette è uno dei mercati criminali più redditizi al mondo, con un valore stimato di oltre 20-23 miliardi di dollari l'anno, e coinvolge migliaia di animali e piante sottratti ai loro ecosistemi naturali. Questo commercio illegale alimenta reti criminali internazionali, accelera l'estinzione di specie già minacciate e mette a rischio la stabilità di interi ecosistemi, minacciando così anche la salute umana. L'Italia è particolarmente esposta perché rappresenta un punto di transito strategico nelle rotte globali del wildlife trafficking, con sequestri ricorrenti di animali esotici e parti di specie protette. Fermare questo fenomeno significa proteggere biodiversità, legalità e sicurezza. Ma vediamo anche di capire perché il bracconaggio e il traffico illegale di specie sono così diffusi in Italia e quali sono quelle più colpite. Il bracconaggio in Italia è diffuso perché il paese si trova lungo alcune delle principali rotte migratorie europee e ospita un'elevata biodiversità che attira attività illegali organizzate e altamente redditizie. Ogni anno vengono colpiti soprattutto uccelli migratori, rapaci, passeriformi, oltre a lupi e ungulati, con milioni di animali coinvolti nella caccia di frodo e in traffici illegali. Le aree più critiche coincidono con zone di passaggio di rapaci e migratori, dove il prelievo illegale è spesso collegato a economie criminali strutturate. I crimini di guerra colpiscono anche le specie marine: corallo rosso, datteri di mare, cetrioli di mare, ricci di mare sono le principali specie vittime, mentre specie come la verdesca sono spesso coinvolte in casi di frode alimentare. Il traffico di specie protette rappresenta inoltre uno dei business criminali più redditizi al mondo, alimentando reti internazionali che prosperano su corruzione, impunità e debolezza istituzionale. Contrastare dunque questi fenomeni significa ampiamente proteggere specie simbolo e preservare l'equilibrio degli ecosistemi italiani e la nostra salute. La firma su questa nuova petizione del WWF, che trovate appunto in rete, cosa può realmente cambiare? Serve a chiedere un intervento politico nazionale con misure concrete e finanziamenti adeguati per fermare un fenomeno che danneggia l'ambiente e la collettività, una richiesta supportata da migliaia di persone.

E vogliamo concludere questa rubrica nella rubrica, questo spazio nello spazio di questa sera, Animal House, con un'ultima notizia proveniente dagli amici di Greenpeace. Parla Sergei Demidov, capitano della nave Arctic Sunrise. Negli ultimi anni ho avuto l'onore di essere in prima linea contro alcune delle più grandi ingiustizie che il mondo sta affrontando. In tutto il mondo abbiamo dimostrato alle grandi compagnie petrolifere e ai politici corrotti che non ci faremo intimidire, che ci sono cose molto più importanti del denaro: la salute dell'ambiente, la salute delle persone, la giustizia e la pace. Siamo a bordo della nave Arctic Sunrise, dove stiamo navigando a sostegno della Global Sumud Flotilla per sfidare l'assedio illegale di Gaza imposto dal governo israeliano, che impedisce l'arrivo di aiuti, cibo, persone e risorse mediche. Il nostro obiettivo? Contribuire ad aprire una rotta marittima per fornire salvavita. Ancora una volta Greenpeace ha dunque scelto di unirsi a questa missione pacifica, guidata dalle persone, per chiedere accesso umanitario sicuro e senza ostacoli a Gaza e per opporsi al blocco illegale che continua a devastare la vita di milioni di persone. La Global Sumud Flotilla vuole rompere l'assedio e portare forniture salvavita sulle coste di Gaza. Non è una protesta simbolica, ma un intervento civile concreto: portare medici, infermieri e aiuti al fianco della popolazione palestinese mentre prova a ricostruire sistemi sanitari e infrastrutture distrutti negli ultimi 2 anni e mezzo. L'Arctic Sunrise si è unita a oltre 70 imbarcazioni, mettendo a disposizione l'esperienza, grande esperienza marittima di Greenpeace, al servizio appunto di questa missione. I'm painting again. E negli ultimi giorni i nostri tecnici di Greenpeace hanno appunto lavorato senza sosta insieme ai partecipanti della flottiglia per preparare le barche e le navi al viaggio. Stiamo fornendo supporto tecnico e operativo fondamentale per attraversare il Mediterraneo e affrontare in sicurezza l'ultima tratta verso le coste di Gaza. Questo è un atto di solidarietà, di aiuto concreto e di resistenza non violenta. È la convinzione che quando i governi non proteggono la vita e non rispettano il diritto internazionale, siamo le persone, noi persone, a dover agire. Greenpeace, per continuare a difendere giustizia e ambiente, per essere pronti a rispondere ogni volta che il mondo chiama alla solidarietà, con il supporto di chi ha a cuore non solo l'ambiente, ma anche e soprattutto la pace. Valori che ci uniscono a tutti voi e che ci guidano e che ci spingono ad agire lì dove ce n'è davvero tanto bisogno. Permettere a Greenpeace di continuare ad agire con coraggio in difesa del pianeta e della pace ovunque ce ne sia bisogno. I will

3 minuti dopo le ore 1 si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlò per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così Parlò per voi questa notte, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

E ci siamo regalati la bellissima Hair, ancora in compagnia dei Talking Heads dal vivo con Love Building on Fire. Grandi capolavori della storia della musica, fine anni 70, wagyu, inizio anni 80. Talking Heads, the name of this band is Talking Heads. Band pazzesca. She's

E ci siamo regalati la bellissima Memories Can't Wait, ma non poteva mancare all'appello questa notte, Wagyu, il capolavoro Heaven. Talking Heads dal vivo, pazzeschi, guru guppi, pazzesco, guppi.

E per questo grandissimo finale di viaggio musicale anche per questa notte nell'ambito di Super Soul, per questa notte di questo venerdì notte, primo maggio 2026, siamo chiaramente entrati già nel nuovo giorno, una puntata, la numero 389esima di Super Soul, che potrete riascoltare in replica, in registrata, già questa domenica, domenica prossima, domenica 3 maggio, dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, in attesa poi della pubblicazione del podcast sul sito della radio, appunto podcast riascoltabile e riscaricabile, ma per questo gran finale di viaggio, dalle sonorità post-punk, prima new wave, di fine anni 70, andiamo indietro nel lontano 1968, quando il grandissimo Tim Buckley pubblicava Dream Letter Live in London, dal vivo appunto a Londra, un concerto praticamente pazzesco, strepitoso, pubblicato negli anni successivi, nel 1990, dalla Stry Records, o meglio la Demon Records, una etichetta insomma diciamo così con doppio nome, il grandissimo Tim Buckley live in London da Dream Letter 1968. Intanto partiamo con Troubadour.

Straordinario Tim Buckley dal vivo con il controcanto in diretta per voi di Spartaco Superanima. Ce lo regaliamo ancora da questo Dream Letter Live in London, strepitoso, straordinario, del 1968, con questo medley Wayfaring Stranger e You Got Me Running, il grandissimo Tim Buckley. Dal vivo Wagyu per voi con la sua 12 corde, ma acustica, ma soprattutto in presa diretta col microfono puntato davanti, ma soprattutto con la sua vocalità pazzesca. E se non ricordo male, in questo album alla chitarra c'è il grandissimo solista, alla chitarra solista c'è il grandissimo suo maestro, fido musicista Lee Underwood.

Lee Underwood, praticamente il Danilo Burchielli americano. E al grandissimo maestro Danilo Burchielli vanno i migliori auguri. Per i suoi primi 70 anni, le sue prime 70 candeline spente il 25 aprile, pochi giorni fa. Auguri maestro Burchielli. Lui è Tim Buckley, per te dal

0: E su queste magie vocali e sonore del grandissimo Tim Buckley si va a chiudere questa nuova puntata di Super Soul. Grazie per avermi scelto, Wagyu. L'abbraccio è quello cosmico, interplanetario, davvero ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno che io vi irradio. A voi tutti che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, ma lo faccio anche a nome dell'intero staff, dei miei colleghi, insomma, di Radio Start, la vostra radio, Sounds Like Freedom. Grazie per avermi scelto ancora una volta, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes di Radio Start. Per quanto mi riguarda, Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker, appuntamento al prossimo venerdì 8 maggio. Anche il mese di maggio 2026 avrà 5 venerdì, il prossimo è l'8 maggio, e alle 22.45 in punto vi aspetto numerosissimi. Con la simpatia, come sempre, in tanti. Mi raccomando, ancora buon viaggio, boa vida, boa noic, sempre sul pezzo, Wagyu. Barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Markum Mann, ciao! Gli applausi sono tutti per il grandissimo Tim Buckley, live in London, 1968. Ari, ciao!
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start.
2: E allora sono le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo anche il nostro sito internet, che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale fino ai podcast.

Voglio anche ricordarvi che siamo sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci.

Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci dai vostri device preferiti. Basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn. E allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora siamo partiti con la splendida voce di Sadio Sidibé, un artista che arriva dal sud del Mali, esattamente dal Vassolu, una comunità matriarcale che ha dato i natali ad artiste come Kumba Sidibé, Dieneba Diakité fino alla più grande Oumou Sangaré. Questo è un disco appena uscito, curato negli arrangiamenti da Sangit, artista di Tel Aviv. L'album si chiama Oro, etichetta Riverboat 2023. Dal Vassolu ci spostiamo dalle parti delle Antille francesi, per la precisione le isole Réunion, per ascoltare un'altra splendida voce al femminile, quella di Gwendoline Absalon ed il suo nuovo disco che si chiama Vangasai 20.

così dalle isole Réunion nelle Antille francesi siamo tornati nuovamente in Mali con un collettivo che annovera tra gli altri musicisti danesi. Loro sono i Faratuben e questo è il loro ultimo lavoro. Dal Mali ci spostiamo in Europa, precisamente in Francia, con i Conchi Moon che riascoltiamo su Radio Start. Da questo splendido lavoro davvero molto molto particolare.

0: E allora, rimanendo in Europa con una delle rivelazioni di questi ultimi anni, una formazione olandese dedita alla riscoperta della tradizione turca. Loro sono oramai al quarto album, che si intitola Ask 2023. E con questo disco, con questo ultimo lavoro, c'è stato un ritorno alle sonorità degli esordi del 2018. Ovviamente stiamo parlando degli Altingan. Vi ricordo che questo è Radio Start, Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla radio. Dal palinsesto settimanale fino ai podcast. E così dalla Turchia ci spostiamo in Mauritania con i Mberra Ensemble, un collettivo di musicisti maliani profughi di un campo a sud-est della Mauritania, guidati da Kalab, produttore ed elettrosciamano italiano. Arabi e Tuareg si incontrano nella tendopoli che sorge nel deserto e riuniti suonano e cantano.
1: Il gruppo Shabab al Mustaqbal, Abdullah Al Hassani, Timbuktu.
2: Al Hassani Abdul Rahman. C'è Julie Tambour, il gruppo Tassaq.
3: C'è Tag Mohamed, c'è il chef del gruppo Tassaq.
4: Awas, c'è il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome

E così dalla Mauritania arriviamo nuovamente in Israele con la voce di Liraz, nata a Ramla ma di origini persiane. Questo è il suo secondo lavoro discografico, fresco di uscita, si chiama Roja. Dall'Israele torniamo in Algeria con la cantautrice berbera Swad Massi, una voce storica degli Atakor, gruppo punk di quella terra. Oramai una veterana con 7 album all'attivo, questo è il disco pubblicato proprio nel 2023 che si chiama Sequana. Noi ce la riascoltiamo qui a Glocal Radio Start.

Exil. Vecchia conoscenza della musica tradizionale italiana, e questi sono gli Al Darawish, un progetto italo-palestinese, e questo è il loro secondo lavoro del 1996 intitolato Radio Dervish, e noi abbiamo ripescato questa Exil Exil. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce ancora per una ventina di minuti circa. E così ci spostiamo nuovamente in Algeria con un progetto capitanato da Mehdi Adab, il virtuoso del Oud, e i suoi Speed Caravan. Questo è un vecchio disco del 2009 che si chiama Kalashnik Love, e noi ci riascoltiamo gli Speed Caravan, Mehdi Adab.

E allora, da come avrete capito, si trattavano degli Icoque. Siamo arrivati dalle parti del Portogallo per incontrare questo progetto. Batida ed Iconoclasta sono il duo che ci hanno fatto assaporare la nuova scena lusofona, un disco davvero bellissimo, si chiama The Beginning, The Medium, The End and Infinite, etichetta Cramed Disc 2023, e loro sono gli Icoque. Rimanendo sempre dalle parti del Portogallo, anche lei è una nuova voce del Fado, un disco del 2023 che si chiama Uma Mulher da Cidade. Lo abbiamo già proposto qui, questo pezzo si chiama Rosinas do Limoges, lei è Miranda.

E allora dal Portogallo a Capo Verde il passo è davvero molto breve in questo frangente. Abbiamo riascoltato Le Voz de San Nicolau, un disco che raccoglie vecchie registrazioni degli anni 70-80. Prima di salutarci volevo anche ricordarvi un po' di cose qui della radio, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere, dalle programmazioni settimanali fino ai podcast. E come sempre noi concludiamo con un classico della musica brasiliana, in questo caso il grande Ayrton Moreira, batterista e percussionista di grande pregio, direttamente da Italopolis con uno dei suoi classici, era il 1973 e ovviamente sto parlando di Paraná. Noi ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio in compagnia di Ayrton Moreira.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.
2: Radio Start. Ascoltaci su TuneIn.

for me, baby.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: rinuncia,
1: non proprio alla rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i bassi dovunque li guardi,

0: tutto questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato a vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: scarsa, sarò sincero. Per sopravvivere in quel mare di merda serve avere un certo pelo.
1: E io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre se per un pezzo.

Quattro giorni in un altro universo. Giorni in un altro universo. Giorni in un altro universo. Giorni in un altro universo. Giorni in un altro universo.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

da sentire qui nei postriboli del post-rock.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: You're listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Biboni alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

potete ascoltare Il Tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram. Love and Anger è il lavoro pubblicato da Theo Blackman nel 2025 per Sunnyside Records ed è questo il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo i nuovi lavori di Daniela Spalletta e Stefania Tallini, di Perla Palmieri, di Manon Mulner e di Kurt Elling con la VDR Big Band.

C'è naturalmente anche in questa puntata un brano a fare da fil rouge. Lo andiamo ad estrarre da un lavoro che torneremo ad ascoltare poi la settimana prossima, vale a dire Camer Music, lavoro pubblicato dal sassofonista Guido Spannocchi per la sua etichetta Audio Guido. Il brano che abbiamo scelto per fare da fil rouge è il brano intitolato Retrospect.

Love and Anger, come dicevo prima, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un lavoro pubblicato nell'ottobre 2025 da Theo Blackman per Sunnyside Records. Un lavoro molto particolare, molto sfaccettato come nello stile del vocalist. Un lavoro che unisce tanto uno sguardo alle tradizioni del jazz quanto un'attenzione a quello che è il senso della sperimentazione, un lavoro dal quale poi ascolteremo anche brani ripresi da altri repertori. La puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con il brano che apre e dà il titolo a Love and Anger. Andiamo ad ascoltare Theo Blackman in Love and Anger.

Love and Anger è il titolo del brano che apre, ed appunto il titolo al nuovo lavoro pubblicato da Theo Blackman per Sunnyside Records nell'ottobre 2025, un lavoro che vede il cantante insieme a Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Poi nel disco sono presenti anche due ospiti, vale a dire Timo Wolbrecht ai sassofoni e al flauto e Ben Monder alla chitarra, che abbiamo ascoltato entrambi appunto in Love and Anger.

come nello stile di Theo Blackman, abbiamo un lavoro che davvero abbraccia stimoli provenienti da contesti musicali differenti. Si va dal pop, dal rock, fino alla musica barocca. Ascolteremo più avanti nel corso della puntata tanto la cover di un celeberrimo brano di Sylvester, una delle colonne sonore della disco music degli anni 70.

naturalmente andare a mescolare il senso del canto con quella che è la tradizione del jazz, con quelle che sono le evoluzioni del jazz e naturalmente con quello che è il portato delle avanguardie, un discorso che si intreccia anche con l'utilizzo dell'elettronica, un discorso che torniamo appunto ad ascoltare con la versione di un celeberrimo brano, Mighty Real di Sylvester, portata da Theo Blackman all'interno di Love and Anger.

Mighty Real è il secondo brano che abbiamo estratto da Love and Anger, lavoro pubblicato da Theo Blackman per Sunnyside Records nell'ottobre 2025, lavoro in cui ascoltiamo Theo Blackman alla voce, Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Nel disco sono poi presenti due ospiti, li abbiamo ascoltati in Love and Anger, la title track di questo lavoro, vale a dire Timo Wolbrecht ai sassofoni e al flauto, e Ben Monder alla chitarra. Ritroveremo la musica presente in Love and Anger al termine della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano da questo lavoro di Theo Blackman. In realtà ritroveremo la voce di Theo Blackman anche al termine della prima parte di questa puntata de Il tempo di un altro disco, quando ascolteremo un'altra cover proposta questa volta da Theo Blackman insieme al trio di Michael Volny, vale a dire God is a DJ.

Retrospect è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, il brano che chiude Camer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido, lavoro che, come dicevo in apertura di puntata, ritroveremo poi nella settimana prossima. Proseguiamo la nostra puntata con due brani estratti da Con Fuoco, lavoro pubblicato da Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Il primo brano con cui andiamo ad ascoltare le due musiciste è il brano intitolato Silent Moon.

Silent Moon è il primo brano che abbiamo estratto da Con Fuoco, lavoro pubblicato da Daniela Spalletta e Stefania Tallini per TRP Music. Silent Moon è un brano firmato da Stefania Tallini. Naturalmente ascoltiamo Daniela Spalletta alla voce e Stefania Tallini al pianoforte.

Anche in questo caso è un lavoro con fuoco che guarda a diversi riferimenti musicali, naturalmente i brani firmati tanto da Daniela Spalletta quanto da Stefania Tallini e poi i brani ripresi da repertori molto diversi tra loro, a partire da Alfonsina y el Mar che chiude il disco e poi andando indietro nel tempo la musica di Luciano Berio, la musica di Heitor Villa-Lobos, naturalmente andando ancora più indietro nel tempo la musica di Bach, Vivaldi, quindi un percorso che unisce nel senso dell'attenzione al canto tanto lo sguardo alla modernità, lo sguardo all'attualità, lo sguardo alle pulsioni personali delle due musiciste, quanto il materiale composto nel corso degli anni da grandi compositori, in una fusione, in una sintesi che guarda a uno spettro espressivo molto ampio, spettro espressivo che guarda anche alle musiche del Mediterraneo, alle musiche di estrazione popolare, come andiamo ad ascoltare nel prossimo brano, firmato da Daniela Spalletta, brano intitolato Yasam.

Yasam è il secondo brano che abbiamo estratto da Con Fuoco, lavoro pubblicato per TRP Music da Stefania Tallini e Daniela Spalletta, rispettivamente le ascoltiamo al pianoforte e alla voce. Yasam è un brano firmato da Daniela Spalletta, è uno degli 11 brani presenti all'interno di questo lavoro che segna appunto l'inizio discografico della collaborazione tra le due musiciste. Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo indietro al 2014. Andiamo ad ascoltare l'incontro tra la voce di Theo Blackman e il trio guidato da Michael Volny, dal pianista tedesco Michael Volny, trio formato anche da Tim Lefebvre al contrabbasso ed Eric Schaeffer alla batteria. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare per chiudere la prima parte della puntata di questa sera, per ascoltare l'incontro tra Michael Volny e Theo Blackman, è il brano che chiude Weltentraum, lavoro pubblicato per Act Music dal pianista nel 2014. Il brano è un brano estratto dal repertorio di Pink, intitolato God is a DJ.

God is a DJ di Pink nella versione portata da Michael Volny all'interno di Weltentraum, lavoro pubblicato nel 2014 per Act Music, lavoro in cui ascoltiamo il trio guidato da Michael Volny, formato oltre che dal pianista anche da Tim Lefebvre al contrabbasso ed Eric Schaeffer alla batteria. Abbiamo ascoltato naturalmente anche la voce di Theo Blackman.

Retrospect è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. È uno dei brani presenti in Camera Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido Records, vale a dire l'etichetta dello stesso Guido Spannocchi. Un lavoro in cui ascoltiamo insieme al sassofonista anche il violoncellista Danny Keane, il contrabbassista Andrea Di Biase e il percussionista James Larter, un quartetto di musicisti residenti a Londra che appunto si uniscono in questa particolare dimensione musicale voluta da Guido Spannocchi per Camera Music. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Per aprire la seconda parte di questa puntata dedicata in particolare alle voci, andiamo ad ascoltare due brani da My Jazz Identity, lavoro pubblicato per Notami Jazz nel 2026 dalla cantante Perla Palmieri, un lavoro che vede oltre al quintetto guidato dalla cantante anche come ospite Max Ionata. Il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro è un brano firmato da Cicco Ria, è il brano intitolato 500 Miles High.

500 Miles High di Chick Corea nella versione portata da Perla Palmieri all'interno di My Jazz Identity, lavoro pubblicato dalla cantante nel 2026 per Notami Jazz, è il brano con cui abbiamo aperto la seconda parte della puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco, puntata dedicata principalmente alle voci. In My Jazz Identity ascoltiamo Perla Palmieri insieme a Simone Bortolami alla chitarra elettrica e classica, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso e al contrabbasso e Max Verrillo alla batteria. Con loro poi, come dicevo prima, c'è anche un ospite, vale a dire Max Ionata al sax tenore. My Jazz Identity rappresenta un manifesto sin dal titolo scelto da Perla Palmieri per questo lavoro in cui affronta il repertorio degli standard, sia quelli più classici come ascolteremo più avanti con The Hood o ancora con un brano estratto dal repertorio di George Gershwin come Fascinating Rhythm, oppure brani più moderni come 500 Miles High di Chick Corea e ancora brani che guardano al repertorio brasiliano, quelli di Tania Maria o di Ginga. A questi si affiancano i brani originali di Perla Palmieri che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei concorsi di jazz degli ultimi anni. Abbiamo avuto modo di ascoltarla al Premio Internazionale Massimo Urbani, dove ha conquistato il Premio del Pubblico. Premio del Pubblico conquistato anche al Premio Bettinardi l'anno successivo a Piacenza, mi riferisco al 2023 per il Premio Massimo Urbani e al 2024 per il Bettinardi. Una cantante che ha davvero un grande impatto dal punto di vista vocale, proprio con un'interpretazione trascinante, con una forte presenza sul palco e di capacità di dialogare con gli strumenti, con gli ensemble con cui si trova a collaborare. Torniamo ad ascoltare Perla Palmieri e il suo ensemble, in questo caso anche con Max Ionata al sax tenore, con un altro standard, uno standard firmato da Clifford Brown, vale a dire The Hood.

The Hood è il secondo brano che abbiamo estratto da My Jazz Identity, lavoro pubblicato da Perla Palmieri per Notami Jazz nel 2026, lavoro in cui ascoltiamo Perla Palmieri alla voce, Simone Bortolami alla chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso e al contrabbasso, Max Verrillo alla batteria e, come ospite in alcuni brani del disco, tra cui appunto The Hood di Clifford Brown, anche Max Ionata al sax tenore.

Proseguiamo con due brani estratti da Stories, nuovo lavoro pubblicato dalla pianista Manon Müller nel 2025. Torniamo alla musica con il brano intitolato Dominique.

Dominique è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e uno dei brani presenti all'interno di Stories, lavoro autoprodotto da Manon Mulner e pubblicato nel marzo 2025. Dominique è l'unico brano non firmato da Manon Mulner e firmato da Lau Noah, che abbiamo ascoltato alla voce nel brano. Nel disco ascoltiamo una formazione molto ampia, variabile e particolare, arricchita poi anche da diversi ospiti. Ascoltiamo Manon Mulner al pianoforte, Lucien Mulner alla batteria, Dean Torrey al basso, Victor De Camp al trombone, Samuel Urschler ai sassofoni, Edgar Martinez Ochoa alle percussioni. Poi, come dicevo, ci sono tre ospiti, vale a dire Rachel Terrien alla tromba, Lau Noah l'abbiamo ascoltata alla chitarra e alla voce in Dominique, e Camilla Mesa che ascoltiamo alla chitarra in Flor de Juventud. Un lavoro molto sfaccettato questo Stories, in cui Manon Mulner inserisce diversi fili musicali che si vanno appunto a intrecciare con le storie che danno vita ai diversi brani. Un viaggio musicale che attraversa naturalmente il jazz, ma che poi guarda tanto alla musica latina e naturalmente richiama anche quelli che sono gli spunti provenienti dalle tradizioni popolari svizzere, un particolare mélange che Manon Mulner orchestra con grande efficacia, utilizzando i diversi ospiti, utilizzando i suoni dei diversi strumenti, mettendo insieme combinazioni timbriche davvero particolari. Un viaggio musicale che torniamo ad ascoltare con un secondo brano, con il brano che chiude Stories, con il brano intitolato Flor de Juventud, in cui ascoltiamo anche Camilla Mesa alla chitarra.

Flor de Juventud è il brano che chiude Stories, lavoro pubblicato da Manon Mulner nel marzo 2025, un lavoro molto particolare in cui ascoltiamo la pianista svizzera insieme a Lucien Mulner alla batteria, Dean Torrey al basso, Victor De Camp al trombone, Samuel Urschler ai sassofoni, Edgar Martinez Ochoa alle percussioni. Poi sono presenti anche tre ospiti nel disco come Rachel Terrien alla tromba, Lau Noah alla chitarra e alla voce e Camilla Mesa alla chitarra.

Retrospect è il brano che chiude Camber Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi nell'aprile 2026. Retrospect è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano in cui ascoltiamo Guido Spannocchi ai sassofoni, Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono.

0: www.radiocompagnia.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

0: Sounds like freedom.
1: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Love and Anger, prima di tornare ad ascoltare la musica di Theo Blackman, andiamo ad ascoltare due brani presenti all'interno di In the Brass Palace, lavoro realizzato nel febbraio 2026 da Kurt Elling insieme alla VDR Big Band, lavoro in cui il cantante e l'orchestra suonano sei brani ripresi da repertori diversi arrangiati da Bob Minzer, arrangiati dal sassofonista Bob Minzer, un repertorio molto vario che iniziamo ad ascoltare con un celeberrimo brano dell'inizio degli anni Ottanta.

Stepping Out di Joe Jackson nella versione portata da Kurt Elling all'interno di In the Brass Palace, lavoro realizzato dal cantante insieme alla VDR Big Band con gli arrangiamenti del sassofonista Bob Minzer, sassofonista che naturalmente ascoltiamo anche all'interno del disco. In the Brass Palace è stato pubblicato per Big Shoulders Records nel 2026.

Sono 6 i brani portati da Kurt Elling all'interno di questo lavoro, realizzato naturalmente con una big band di grande esperienza e spessore come la VDR big band tedesca che spesso e volentieri abbiamo ascoltato in lavori orientati al jazz, un lavoro questo di Kurt Elling in cui si confronta con il repertorio di Duke Ellington, di Ted Jones, di Joe Zawinul e di Wayne Shorter, una maniera per confrontarsi con le diverse stagioni del jazz, anche stagioni che tanto Kurt Elling quanto Bob Minzer hanno affrontato di persona nella loro carriera musicale. Un percorso che torniamo subito ad ascoltare con un brano firmato da Wayne Shorter, vale a dire Speak No Evil, portato in questa formula vocale da Kurt Elling a un titolo diverso, vale a dire They Speak No Evil, un brano in cui appunto poi nel testo Kurt Elling porta anche i versi del poeta statunitense Robert Pinsky. Torniamo ad ascoltare Kurt Elling, Bob Minzer e la VDR Big Band in They Speak No Evil.

They Speak No Evil è il brano che abbiamo appena ascoltato, è il secondo brano che abbiamo estratto da In the Brass Palace, lavoro pubblicato da Kurt Elling insieme alla VDR Big Band per Big Shoulders Records. Il disco è stato pubblicato nel 2026. They Speak No Evil è la versione di un celeberrimo brano di Wayne Shorter, vale a dire Speak No Evil, ripresa da Kurt Elling e portata all'interno di In the Brass Palace.

Retrospect è il brano che stiamo ascoltando in questo momento, è il brano che ha fatto da Fil Rouge alla puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco. È un brano firmato da Guido Spannocchi, il brano in particolare che chiude Camer Music, lavoro pubblicato nel 2026 dal sassofonista per Audio Guido Records, lavoro in cui ascoltiamo Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso, James Larter al vibrafono e alle tubular bells. Naturalmente ascoltiamo Guido Spannocchi al sassofono. Lo ricordo, Camer Music è un lavoro che ritroveremo anche nella puntata della prossima settimana de Il tempo di un altro disco.

Per chiudere la puntata torniamo alla musica di Theo Blackman, torniamo ai brani presenti in Love and Anger, lavoro pubblicato per Sunnyside Records dal Vocalist nell'ottobre 2025, lavoro in cui ascoltiamo Theo Blackman alla voce, Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Nel disco sono presenti due ospiti, vale a dire Timo Volbrecht ai sassofoni e al flauto e Ben Monder alla chitarra. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco sulle note di un brano firmato dai Massive Attack e presente all'interno di Love and Anger, sulle note della versione di Theo Blackman di Teardrop.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Like to continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel, Faubus, and it's titled The Fables of Faubus. Oh.

Let it go.

Let it be.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.